0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore.

navigatore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Almanacco del giorno pop
6: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

inspire me, you've been for me for all this time. And I

0: classe Milano.
1: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: sarà.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: 3, 2, 1, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: amici di Radio Favonsangue, benvenuti, eccoci qua, il programma che anche d'estate continua a raccontare le storie più belle del volontariato italiano. Ogni settimana attraversiamo l'Italia da nord a sud per conoscere uomini, donne e associazioni che ogni giorno dimostrano che il dono del sangue è uno dei gesti più semplici, ma anche uno dei più straordinari. E se vi perdete la puntata, nessun problema. Potete riascoltare tutte le nostre interviste sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it oppure seguirci sulle tante radio che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue, accompagnato dalla miglior musica anche dell'estate di Andrea Collalto. Oggi facciamo tappa in Abruzzo, nel cuore della Marsica, precisamente a Cerchio, dove l'Avis Comunale ha festeggiato un compleanno davvero speciale, 40 anni di storia, ed è qui con me al telefono il presidente appunto dell'Avis Comunale Cerchio, Francesco Pietro Iusti. Ciao Francesco.
1: Ciao Enrico, come va? Tutto bene?
0: Allora sì, dai, tutto bene, caldo, tanto caldo, ma insomma dai, ce la facciamo, dai.
1: Anche qua tanto.
0: Allora Francesco, intanto grazie di essere qui con noi. Prima di partire così, di raccontare i 40 anni di storia, voglio capire intanto dov'è Cerchio, perché io l'ho detto, però magari uno per strada, dove esci in autostrada per arrivare da voi?
1: Per arrivare da noi in autostrada c'è una l'uscita molto vicina, 6 km dal paese nostro, che si chiama Jellicelano. Quindi facilissimo da raggiungere. Ci troviamo praticamente a metà strada, proprio quasi metà strada, chilometro più, chilometro meno, tra Roma e Pescara, quindi fra le due coste.
0: Bene, insomma, fate presto andare da una parte e anche dall'altra, quindi.
1: Esatto, sì.
0: Allora, c'è una bellissima Avis, 40 anni di storia, in quanti siete adesso?

0: Allora, come soci attualmente siamo 114 più un paio di collaboratori. La nostra Avis non è grandissima, siamo in un paese dove contiamo 1600 persone.
1: Insomma, dai, qualcosa si fa, perché ho letto, insomma, 4667 donazioni effettuate in questi 40 anni e hanno, esatto, contribuito ad aiutare circa 14.000 persone. Ma
0: esatto,
1: scusami,
0: sì,
1: un traguardo che pochissime associazioni possono raccontare, no?
0: Sì, diciamo che nella zona, noi siamo nella provincia dell'Aquila, dove cui noi facciamo parte, siamo la terza Avis costituita, prima di noi altre due Avis che hanno già festeggiato i 40 anni l'anno scorso, e quest'anno tocca a noi, il prossimo anno ce ne saranno anche altre, perché...
1: Certo, ma parliamo della tua, che emozione si prova ad essere presidente proprio nell'anno di questo importante anniversario?
0: È una bella emozione, anche perché quest'anno abbiamo, diciamo, intitolato la sede,
1: certo,
0: al primo presidente, che, certo, quindi ha dato inizio alla nostra storia.
1: Ma tu sei emozionato?
0: Come?
1: Tu sei emozionato?
0: Tantissimo, sono stato emozionato perché l'abbiamo...
1: Sì, ma comunque l'anno è quello, no? Quindi noi parliamo dell'anno, quindi è un anno particolare il 40esimo, no?
0: Sì, infatti abbiamo messo in campo parecchie cose.
1: Certo, è nata nell'86, grazie.
0: A febbraio, il primo direttivo è stato fatto, dove è stato eletto il primo direttivo, febbraio del 1986, esatto.
1: Guidati, come dicevi tu, dal presidente Mariano Tucceri, no?
0: Esatto, Mariano Tucceri, a cui è stata dedicata la sede.
1: Adesso non mi dire tutto perché abbiamo tempo per dire tante cose. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo da te, va bene?
0: Va bene.
1: Musica!
2: Andrea Roncato.
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis, eh?

0: insieme con il presidente dell'Avis Comunale Cerchio, Francesco Pietro Iusti, che non abbiamo detto neanche la provincia. Qual è la provincia?
1: L'Aquila.
0: L'Aquila, l'Aquila, quindi insomma una bella provincia, una bella regione. Stavamo parlando un po' del, che avete intitolato appunto la sede, no? All'ex presidente, ne stavi parlando prima, no?
1: Sì.
0: Qual è stato il momento più emozionante poi della giornata? Sarà stato sicuramente quello.
1: Vabbè, il momento, diciamo, l'emozione è stata un'emozione continua. Uno, perché per la partecipazione di tutte le Avis consorelle della zona che sono state invitate, hanno partecipato con molto entusiasmo. Poi anche la popolazione che ha aderito a questa manifestazione. E poi il momento più emozionante, il clou, è stato quando è stata scoperta la targa dell'intitolazione, che tra l'altro è stata fatta dal figlio, che è tuttora un nostro donatore. E ho visto l'emozione nella faccia del figlio di questa persona.
0: Presidente Francesco, chi era Mariano Tuccieri e cosa ha rappresentato per la comunità di Cerchio?
1: Era una persona straordinaria, perché non era una persona aveva del, diciamo, era una persona molto umile, si prodigava molto per gli altri, non riesco a spiegare era una persona che le cose te le diceva in faccia, se c'era da cazziarti ti faceva delle cazziate mostruose, però alla fine è riuscito a portare avanti questa associazione, a farla crescere.
0: Diciamo che lui è stato il primo, insomma, a creare questa associazione, a farla nascere, no?
1: Sì, lui è stato il primo a dirigerla, però diciamo, insieme a lui, è da rendere merito anche a tutto il direttivo che aveva intorno. Lui però l'ha saputo guidare bene e si è dato tanto da fare realmente per portare soprattutto i giovani, gli allora giovani nell'associazione.
0: La giornata è stata il 12 luglio e che è stato un susseguirsi di appuntamenti, no?
1: Esatto, sì.
0: C'è stata la delegati, il corteo.
1: Esatto, diciamo che la festa poi è stata fatta una festa classica dell'Avis, c'è stato il ricevimento delle varie Avis con sorelle, dopodiché è stato fatto l'intitolazione con la presenza anche delle autorità del posto. Dopo c'è stato il corteo diciamo, è stato scoperto anche il monumento che sta all'Avis, che è stato restaurato grazie al contributo, diciamo, all'aiuto che ci ha potuto dare anche l'amministrazione. E niente, poi
0: la
1: si
0: messa,
1: è finita con
0: il pranzo sociale, avete mangiato, bevuto e finale con la musica. E certo, è così, no? Le Avis fa tutte così.
1: Poi alla fine si fa pure quello, no?
0: No, ma le fa tutte le Avis così, non è che siete diversi dalle altre.
1: No, ma infatti
0: sei mangiato, bevuto.
1: Ma non ci vogliamo distinguere dagli altri.
0: Ma comunque è sempre bello vedere un intero paese riunirsi per festeggiare, dai, insomma.
1: Esatto, poi la sera è finita con una festa in piazza, sempre offerta dall'Avis, quindi va bene, dai.
0: Dai, e noi, siccome la musica finisce con la musica la festa, ma noi invece questa parte andiamo con la musica, con un'altra canzone, stai lì, non andare via, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Pietro Iusti, presidente dell'Avis Comunale di Cerchio. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi vi porto dentro una puntata che vi avviso ha un rischio altissimo, quello di trasformarsi in una playlist involontaria della vostra estate, perché oggi parliamo di tormentoni, quelli veri, quelli che trovate qui solo su Musica Fa Buon Sangue e che hanno fatto una cosa sola: non farci più uscire le melodie di testa. E allora siete pronti a viaggiare tra Italia, mondo, reggaeton, pop, dance e quei brani che appena partono ti obbligano a muoverti? E allora si parte subito, senza possibilità di fuga.

Nel 2006 Shakira firma uno dei tormentoni più potenti della storia della musica pop globale. Ips Don't Lie nasce dalla fusione tra pop latino e influenze caraibiche, creando un suono immediatamente riconoscibile. Il brano esplode in tutto il mondo e domina le classifiche per mesi, diventando una presenza fissa nelle estati di metà degli anni 2000. Una curiosità interessante è che la canzone è stata registrata in più versioni prima di trovare quella definitiva, perché Shakira cercava un equilibrio perfetto tra energia e melodia. Il risultato è un pezzo che ancora oggi viene utilizzato nei festival e nelle serate estive, spesso accompagnato da coreografie improvvisate.

0: Marco Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Mettete una base hip hop che fa muovere la testa, un ritornello che ti si stampa nel cervello e la voce pazzesca di Justin Timberlake. Sì, c'era anche lui dietro questo capolavoro del 2003 dei Black Eyed Peas. Un brano iconico che ha segnato un'epoca e che ancora fa ballare e riflettere allo stesso tempo. Alziamo il volume perché arrivano Black Eyed Peas con When Is The Love.

0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Gasolina di Daddy Yankee, uscita nel 2005, è uno dei brani che hanno portato il reggaeton nella cultura musicale mondiale. Prima di questa canzone il genere era quasi un underground fuori dall'America Latina, ma con questo pezzo esplode in modo definitivo. Il ritmo è martellante, il testo è semplice ma potentissimo e la struttura è pensata per far ballare senza pause. Il successo è immediato, soprattutto nei club e nelle spiagge, dove diventa un vero e proprio inno generazionale. Ancora oggi è considerata una delle canzoni fondamentali per capire la nascita del reggaeton moderno. Daddy Yankee, Gasolina.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, l'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il Briz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Raid congiunti tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 persone legate a un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. Stamane l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo. È stato colpito ancora una volta un importante centro logistico di Wild Barriers, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Razan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino ha fatto sapere: abbiamo parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. E la Russia ha annunciato stamane di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Il governo apre sul SAEFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per gli investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, precisa il ministro Tajani, in maggioranza che si divide e opposizioni che incalzano il governo. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Boccelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani che arrivano da Israele, dalla Cisgiordania, dall'Uganda, dall'Haiti e dall'Italia, si svolge oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, un incontro di preghiera, fraternità, legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso su questa rete da TV 2000 e Play 2000 a partire dalle 21. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Il bilancio delle vittime parla di almeno 20 morti, centinaia i feriti. Un centro commerciale è crollato a Kashima. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo con l'aggiornamento delle 12.
2: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
5: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo,
4: in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: parlate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: In Blu 2000 News.
1: La Russia annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e amministratore delegato di Telegram Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Durov, nato in Russia, in possesso anche di passaporto francese ed emiratino, si trova al momento in Francia. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio a sfiorare i 40 gradi. Oggi le città da Bolino Arancione salgono a 10, domani 16, Bolino Rosso oggi a Campobasso, domani Bolino Rosso anche per Perugia e Rieti. Allerta gialla oggi per il maltempo in Sicilia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolgerà oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il cantico di pace, l'incontro di preghiera e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso da questa rete e da TV 2000 e Play 2000 a partire dalle 21:30. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti. Il centro commerciale di Kashima è parzialmente crollato. La cronaca dall'Italia: un'ultima ora, un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, gli agenti del locale commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese attivi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso e al dettaglio. Sono oltre 190 le persone che sono state denunciate, operavano in 14 regioni italiane. È tutto, torniamo insieme alle 13.
2: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 29 luglio, del GR Valdichiana. Il giornale radio di ieri si è già abbondantemente occupato della quarta edizione del Cortona Piano Festival che da stasera fino al 6 agosto si appresta a riportare al centro della Valdichiana la migliore musica spaziale.

0: Abbiamo fatto queste esperienze insieme già negli anni, a cavallo degli anni, fra gli anni 10 e gli anni 20, in particolare tra il 19 e il 22, quindi periodo del Covid sostanzialmente, sul territorio salentino, quindi in provincia di Lecce. Poi si è presentata l'opportunità, da un lato la nostra voglia, il nostro desiderio di aprire a una parte, diciamo, maggiore d'Italia, nel senso diventare più raggiungibili, quindi posizionarci in una zona più centrale d'Italia, e voler allargare anche il nostro obiettivo non solo a delle masterclass, quindi a dei corsi di perfezionamento per pianisti, ma voler imbastire anche un festival, quindi associare la parte formativa a una parte performativa della musica. E l'opportunità ci è stata data da Anna Maria Papi, che non smetteremo mai di ringraziare, che grazie alle sue capacità di iniziativa, imprenditoriali, di determinazione, ci ha dato la possibilità, i mezzi per poter portare a Cortona il nostro progetto. Devo dire che fin da subito siamo stati accolti positivamente, tant'è vero che fin dalla prima edizione abbiamo potuto contare sull'appoggio, sul patrocinio del Comune di Cortona. Il Comune di Cortona, attraverso il sindaco Meoni, ci ha sempre anche garantito un sostegno economico, cosa della quale non saremo mai abbastanza grati. Inoltre abbiamo una collaborazione attiva fin dalla prima stagione con l'Associazione per la tutela e per il mantenimento degli organi storici di Cortona, con la quale organizziamo sempre un concerto durante la nostra rassegna. Anche quest'anno addirittura sarà il concerto di apertura con Dani Spagani, che è un pianista locale, che siamo per la seconda volta consecutiva molto, molto contenti di ospitare, proprio perché enfant du pays. La programmazione di Cortona Piano Festival quest'anno è quanto mai ricca, perché va a coinvolgere generi musicali diversi e organici diversi. Abbiamo l'apertura con Dani Spagani, appunto, il giovane artista locale ma impegnato da qualche anno sul suolo tedesco. E abbiamo subito nella seconda giornata un'esperienza nuova, perché l'esperienza ci ha portato a toccare già generi musicali diversi, ma non abbiamo mai affrontato il genere della canzone. Il genere della canzone, della musica leggera, del cantautorato d'autore. Cortona Piano Festival ospiterà Giuseppe Anastasi con la sua band all'interno del Chiostro di Sant'Agostino, e sarà un'ottima occasione per testare il pubblico su un repertorio inconsueto. Giuseppe Anastasi è un nome prezioso nel cantautorato italiano, perché è in realtà autore di canzoni fra le più note, anche se ovviamente grande pubblico spesso si ricorda chi le canta, ma se pensiamo alla Notte di Arisa, ad esempio, è una canzone il cui autore appunto è Giuseppe Anastasi, che ha collaborato veramente con tanti grandi artisti. Un altro aspetto molto interessante è che a corollario del concerto di Giuseppe Anastasi avremo due nostri ex studenti che si esibiranno e apriranno il concerto di Giuseppe Anastasi con voce e pianoforte. Molto interessante poi tutto il resto del programma. Avremo di nuovo la possibilità di ospitare Scipione San Giovanni, che affronterà anche lui il genere della canzone dal suo punto di vista di musicista che attraversa i generi, dalla classica al jazz alla contemporanea, sempre con un profondo occhio sulle emozioni generate dai brani che va a scegliere e a rielaborare. Avremo ancora un concerto di Vsevolod Dvorkin, e poi avremo la sera del 31 avremo un duo con un giovanissimo e interessantissimo violinista, Pietro Bolognini, che suonerà in duo con Daniele Ceraulo. E a noi piace sempre, insomma, lasciare tanto spazio a questi ragazzi, che quest'anno sono veramente tanti, appunto perché, come dicevo, il corso è andato sold out. Avremo 24 ragazzi che si alterneranno, quindi invito tutti a partecipare alle serate. Cortona Piano Festival sarà a Cortona dal 29 di luglio al 6 di agosto. Io raccomando a tutti di partecipare alle serate e di venirci a trovare.
1: L'intervista completa di Carlo Lodovico Cappelletti, direttore artistico del Cortona Piano Festival, sarà trasmessa nel nostro speciale GR.

0: di sabato 1 agosto. 10 nuove sculture per San Francesco. Domenica 2 agosto la collocazione dell'opera di Ugo Riva a Cortona. Il progetto si intitola Sculture Nuovi Segni e rientra nel programma del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, presieduto da David Rondoni. Si tratta della realizzazione di 10 sculture da parte di altrettanti artisti e artiste italiani ed esteri che stanno pian piano creando un itinerario per tenere viva l'eredità spirituale e culturale del santo attraverso l'arte contemporanea. Dopo il collocamento lo scorso maggio a Celano in provincia dell'Aquila in Abruzzo della prima scultura, l'opera in bronzo San Francesco riceve le stimmate dell'artista emiliana Mariana Costi. Domenica 2 agosto sarà la volta di San Francesco e il lupo, la scultura dell'artista bergamasco Ugo Riva, che troverà spazio all'eremo delle celle di Cortona. La scelta di collocare una scultura dedicata a San Francesco a Cortona si lega a un episodio del 1211, quando il poverello di Assisi chiese ed ottenne dal nobile locale Guido Vagnottelli di ritirarsi in preghiera in una gola rocciosa sul monte Sant'Egidio, dando vita all'eremo delle celle. Abbiamo scelto di celebrare questo importante avvenimento in occasione della giornata del perdono, spiega il sindaco di Cortona Luciano Meoni, perché quella domenica tanti pellegrini si dirigeranno verso l'eremo cortonese e potranno assistere alla presentazione dell'opera. La scelta del Comitato Nazionale riafferma Cortona tra le città francescane, un elemento che abbiamo portato avanti attraverso il progetto Cortona Città Francescana. Grazie alla collaborazione con i frati dell'eremo abbiamo deciso che questo luogo fosse il posto più giusto per accogliere, custodire e valorizzare questa donazione. Passiamo alla pagina dello spettacolo. Quello cortonese sarà un settembre all'insegna della musica per tutti. Già abbiamo dato informazione nei nostri notiziari del concerto di Pupo Enzo Ghinazzi dell'11 settembre. Oggi parliamo invece di un magnifico spettacolo che sempre nella stessa splendida cornice di Piazza Signorelli avrà luogo il giorno prima, cioè giovedì 10 settembre alle ore 21. Sempre nell'ambito di Cortona Antiquaria 2026, Matteo Angeletti e Mask Produzioni Teatrali presentano in anteprima la loro nuova produzione Notre Dame de Paris, opera musical, per la regia di Lucia Dionigi. L'opera porta in scena un universo gotico e visionario dove il tema della bellezza si intreccia con quello del potere, della fede e della diversità. Al centro della narrazione non c'è soltanto la tragedia amorosa tra Esmeralda, Quasimodo, Frollo e Febo, ma una riflessione più ampia sulla fragilità umana e sulla violenza esercitata contro ciò che è diverso, libero e incontrollabile. Lo spettacolo è interamente cantato dal vivo con un linguaggio musicale che unisce orchestrazioni sinfoniche, sonorità pop contemporanee e momenti corali dal forte impatto emotivo. Notre Dame de Paris, opera musical, è una nuova produzione completamente originale, liberamente ispirata al celebre romanzo di Victor Hugo, con musiche, testi e drammaturgia inediti, appositamente creati per lo spettacolo. Quello del 10 settembre a Cortona sarà il debutto tour nazionale di questo spettacolo. Adattamento, autore, musiche e testi sono di Matteo Angeletti, la regia di Lucia Dionigi, le coreografie di Beatrice Bartoletti e Costanza Tazza. La storia, come noto, si svolge nella Parigi del 1482. Le vite di Quasimodo, Esmeralda, Frollo e Febo si intrecciano in una storia fatta d'amore, passione, gelosia, diversità e desiderio. Un grande spettacolo corale che unisce canto, danza, accompagnando il pubblico nelle atmosfere suggestive della cattedrale di Notre Dame e della leggendaria Corte dei Miracoli. L'evento rappresenta uno dei debutti teatrali più attesi della prossima stagione tra Umbria e Toscana e punta a costruire un nuovo percorso nel panorama dell'opera musicale italiana indipendente. Quindi, debutto 10 settembre trasformerà Piazza Signorelli in una grande cattedrale di musica, ombre e luce, una sfida produttiva ambiziosa, ma anche una dichiarazione d'amore verso il teatro musicale originale italiano. I biglietti costano 22 euro più i diritti di prevendita se scegliete di comprarli presso Ticket One oppure presso gli uffici di Cortona Sviluppo in via Guelfa 40 a Cortona negli orari di ufficio. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Vi ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Google Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Bentrovati e buon ascolto della pagina sportiva di oggi, mercoledì 29 di luglio. Siamo a metà settimana, amici, quindi dobbiamo rioccuparci dell'Arezzo che sta continuando ad allenarsi in Val Seriana e ha sostenuto delle amichevoli molto ravvicinate, per cui mister Bucchi lunedì ha concesso un giorno di riposo a tutta la squadra. Però da ieri si è cominciato e ritornati ad allenarsi con una doppia seduta, quella delle 9.30 e delle 17.30, e stasera ci sarà anche un amichevole proprio alle 17.30 contro l'Albino Leffe. Abbiamo detto giornata di riposo per lunedì per gli Amaranto nel ritiro di Falseriana dopo le due amichevoli ravvicinate contro Folgore Caratese e Atalanta. La squadra ha staccato per qualche ora per recuperare energia in vista degli ultimi giorni di preparazione in Lombardia, e oggi abbiamo detto doppia seduta e poi amichevole. C'è un'aria molto soddisfacente, molto tranquilla, anche se alcuni giocatori naturalmente si allenano a parte per qualche piccolo problemino. Chiosa, Coppolaro, Nunziante e Pattarello stanno lavorando da soli per risolvere i rispettivi problemi fisici. Nulla di preoccupante, ma anche Pattarello riprenderà a forzare i ritmi dopo il ritorno che avverrà ad Arezzo. Dopo l'amichevole di oggi ce ne sarà un'altra domani, giovedì 30 luglio a Pinzolo, e quindi siamo in Trentino, un amichevole contro il Parma alle ore 18. Sono inoltre stati ufficializzati gli orari delle partite del turno preliminare di Coppa Italia. L'Arezzo scenderà in campo domenica 9 agosto al Comunale contro il Brescia, calcio d'inizio alle 19.45. In caso di passaggio del turno, trasferta a Cagliari venerdì 14 agosto alle ore 18.30. E poi sabato 22 agosto, con orario da definire, esordio in campionato contro l'Avellino.
3: Onesta, dopo i test contro Castelvisangro e Scafatese, i biancoverdi hanno affrontato la San Benedettese Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto nel match organizzato per celebrare l'inaugurazione dell'impianto. La formazione irpina si è imposta con un netto 5-0, maturato soprattutto nella ripresa. A sbloccare il risultato è stato Daniel Fila, bravo a finalizzare un preciso suggerimento di Russo nel corso del primo tempo. Lo stesso attaccante ha poi avuto un ruolo determinante nell'azione del raddoppio, avviando con una giocata di gran qualità l'azione con conclusa poi da Martin Palumbo, in gol al 53esimo dopo la sponda di Cancellotti su cross di Sala. Con il passare dei minuti e dopo i cambi operati dalla San Benedettese, l'Avellino ha aumentato il ritmo e ampliato il divario. Biasci ha firmato il tris su assist di Palmiero, mentre Favilla ha impreziosito il punteggio con una splendida conclusione su perfetto traversone di Moruzzi. Nel finale è arrivata anche la doppietta di Biasci, a segno dal dischetto dopo il calcio di rigore procurato da Maisto. Dunque un'altra prova convincente da parte dei Lupi, che torneranno in campo subito per proseguire il programma del precampionato. Prossimo impegno domani a Rivisondoli con Real Forio, mentre sabato 1 agosto alle 11 l'amichevole con la Lazio a Formello.
4: Io credo che questa squadra stia lavorando bene, e stia provando a fare quello che noi chiediamo, ma allo stesso tempo il campionato sarà un'altra cosa, sarà più duro, sarà, perciò io l'entusiasmo lo abbasso, vorrei abbassarlo. Sono contento quando vince, quando i ragazzi giocano bene. A me questa squadra è piaciuta. Abbiamo provato, volevamo pensare un po' di più, ma le gambe non tenevano tanto, perciò ripeto, sono soddisfatto per l'applicazione e per quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il campionato sarà più duro sicuramente.
5: Mister, buonasera, volevo dire, lo scorso anno l'Avellino ha avuto un problema oggettivo dell'attacco, oggi abbiamo visto già bene Daniel Fila, che già mercoledì si era messo in mostra. Può essere quell'arma vincente davanti per dare una doppia cifra ad un attacco che oggettivamente, ripeto, lo scorso anno un po' bazzicato e anche in maniera negativa.
4: Guarda, la cosa importante è che abbiamo davanti giocatori forti che si fanno concorrenza, uno spinge l'altro. Ci sarà una concorrenza spietata per giocare in tanti ruoli, anche a centrocampo. Sono tanti giocatori bravi, livello super giù quello lì. E questo è una cosa molto importante, la concorrenza tra uno e l'altro. Uno spinge l'altro, ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita. Questo è un fattore per me che mi piace.
2: Vi ho proposto questi due brevissimi servizi, uno che riguardava appunto l'amichevole San Benedettese Avellino e poi il commento di Nesta, mister dell'Avellino, che non si lamenta certo del numero dei giocatori in rosa, tutti di ottima qualità e con un naturalmente concorrenzialità molto alta per scendere in campo. Il tutto riguardante l'esordio di sabato 22, proprio quando l'Arezzo scenderà in campo al Partenio. Bene, torniamo in casa nostra con il via della preparazione anche dell'Aquila Montevarchi sul campo del Mercatale Valdarno. Il presidente Angelo Livi svela i dettagli e le ambizioni della nuova stagione dell'Aquila Montevarchi.
6: Per ripartire è già una cosa importante ed è importante salutare coloro che ci hanno lasciato e hanno lasciato una traccia indelebile nel gruppo e in tutta la società, quindi io li ringrazio pubblicamente. Per quanto riguarda i ragazzi di adesso, abbiamo mantenuto un'ossatura abbondante dello scorso anno, cercando di integrarla con qualche innesto, e speriamo che anche queste persone nuove si possano integrare bene e poter fare il proprio dovere e fare bene con calma. Una squadra sui giovani, ma è il nostro credo, l'abbiamo fatto nel passato, lo stiamo facendo adesso, e i nostri giovani li valorizziamo e non è detto che sia vietato poi monetizzarli o quantomeno favorire un loro ingresso nel mondo professionistico. E i ragazzi in squadra che si stanno mettendo in mostra ci sono e mi auguro lo possano confermare anche quest'anno, ci crediamo molto.
2: Adesso è la volta del direttore sportivo dell'Aquila Montevarchi, Diego Giorni, che fa il punto sul mercato e anticipa le strategie e le ambizioni della squadra in questo campionato.
7: Da una società importante che ci ha permesso anche quest'anno di essere qui a Mercatale con tanti ragazzi che per l'appunto c'erano anche lo scorso anno, con qualche innesto nuovo e con tanti giovani che hanno voglia di dimostrare qual è il vero valore all'interno del pianeta calcio. Sì, diciamo che sulla falsa riga di quello che è stato fatto l'anno scorso siamo riusciti a confermare tanti ragazzi che comunque di esperti hanno solo le presenze dentro il campo, non sicuramente l'età, con tanti ragazzi che chi più e chi meno si affaccia per la prima volta al mondo dei grandi. Ma sicuramente è una cosa che a noi ci inorgoglisce, dare la possibilità ai ragazzi magari di fare qualche annata qui con noi e poi andare nel mondo dei professionisti.
2: Le prime impressioni, le aspettative e la carica giusta per iniziare questa nuova avventura. Mister Simone Marmorini.
8: Questo progetto continua perché c'è stata la volontà da entrambe le parti e da entrambe le parti è stata una volontà che era abbastanza palese fin dalle ultime battute dello scorso campionato, perché abbiamo fatto percorso, avevamo voglia entrambi, sia ecco, la parte tecnica che la società, di continuare. Sicuramente abbiamo cercato di dare grande continuità anche per quanto riguarda l'assetto della squadra, credo che sia stato un punto di forza anche l'anno scorso nei momenti più difficili, cercare di insistere e continuare con lo stesso spirito, con gli stessi giocatori, perché abbiamo fatto delle scelte l'anno scorso e sono state scelte che hanno ripagato alla lunga. Siamo convinti che quest'anno, ripartendo da quella base lì, possiamo costruire qualcosa di ancora più importante. È chiaro che dobbiamo essere bravi a focalizzare bene quali sono i nostri obiettivi, che sono prima di tutto cercare di ottenere la salvezza e poi di far crescere la squadra in generale, oltre alle individualità. No, si è vista l'anno scorso, si è vista nel finale di sia dall'inizio fino alla fine, e si vedrà anche quest'anno, perché questo è il progetto societario, l'abbiamo sposato, l'abbiamo condiviso e siamo molto contenti di lavorare con questi ragazzi, perché hanno dimostrato di avere grande spirito di applicazione, spirito di squadra, e queste sono
2: carisma, leadership e tanta voglia di guidare il rosso-blu in questa nuova avventura. Parola di capitano e portiere dell'Aquila Montevarchi, Andrea Giusti.
9: Intanto siamo contenti sono contento di aver ritrovato gran parte dei miei compagni. Inizia una nuova avventura, spero comunque che sia in linea con il finale di stagione dell'anno scorso, possibilmente migliorando anche a livello di organico. Riguardo il reparto difensivo, comunque siamo quasi gli stessi della passata stagione. La parte difficile sarà di confermare e continuare il percorso che stiamo facendo e abbiamo fatto l'anno scorso per gran parte del girone di ritorno e siamo pronti, siamo carichi per questa nuova stagione.
2: Completiamo il nostro appuntamento con alcune notizie provenienti dal mercato. La prima proviene da Montagnano e c'è un po' sorpresa e stupore perché nonostante la riconferma delle settimane scorse si separano le strade del Montagnano e di Guido Davì. Il giocatore con molta probabilità farà ritorno in Sicilia nelle file del Marsala come annunciato nei propri social la società sportiva dilettantistica Marsala 1912. Sempre in promozione per due notizie provenienti dall'associazione sportiva dilettantistica Cortona Camoscia Calcio, Col Nicolla continuerà a vestire la maglia arancione anche per la prossima stagione. Il centrocampista veterano resta punto di riferimento solido per la squadra, legandosi ancora una volta al Cortona Camucia. Sono tante le amichevoli che si disputano tutti i giorni in virtù delle preparazioni e in preparazione appunto del nuovo campionato e può succedere che anche durante le preparazioni e le amichevoli possano succedere spiacevoli incidenti naturalmente e soprattutto infortuni come quello capitato a Edoardo Mazzerli del Prato. Durante un'amichevole contro la polisportiva Nonantola disputata domenica 19 luglio, l'attaccante classe 1993 ha riportato un infortunio muscolare distrattivo al polpaccio sinistro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado. Il calciatore sarà monitorato con controlli clinici settimanali per definire i tempi di recupero. Il Valentino Mazzola, squadra che partecipa al campionato di eccellenza Girone B, è lieta di ufficializzare la riconferma del calciatore Giacomo Cioni. Attaccante dall'ottima fisicità, Giacomo è arrivato al Mazzola lo scorso mese di novembre, garantendo centimetri e grinta al fronte offensivo biancoceleste. Autore di 5 reti e ottime giocate, Cioni è la classica punta capace di fare il reparto da solo e smazzare i palloni per gli accorrenti compagni. Una conferma importante per un ragazzo che sin dai primi giorni ha dimostrato di tenere particolarmente alla maglia che indossa. La mitraglia è pronta nuovamente ad esplodere i suoi colpi. Il Vivi Alto Tevere Sansepolcro dà il via alla preparazione in vista del prossimo campionato di eccellenza. È ufficialmente iniziata la nuova stagione del Vivi Alto Tevere Sansepolcro. Lunedì 27 luglio la formazione bianconera ha dato il via alla preparazione estiva in vista del prossimo campionato di eccellenza con il primo allenamento svolto al campo sportivo di Gragnano agli ordini del nuovo tecnico Claudio Missaglia e del suo staff. Prima di scendere in campo per la prima seduta di lavoro la squadra e lo staff hanno ricevuto il saluto delle istituzioni e della società. A dare il benvenuto al gruppo è stato il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, che ha voluto augurare buon lavoro ai bianconeri in vista della nuova stagione. Presenti anche i vertici del club con la presidente Elisa Boncompagni e altri rappresentanti della dirigenza, Mirko Amadori, Marcello Brizzi e il direttore generale Claudio Massimetti. A seguire da vicino l'inizio della preparazione anche il direttore sportivo Daniele Martini e il team manager Sebastiano Canicchi. Dopo i saluti istituzionali la squadra ha iniziato ufficialmente il lavoro sul campo, i portieri sono stati affidati al preparatore specifico Piero Fiordelli, mentre il resto del gruppo ha svolto il primo allenamento sotto la guida del preparatore atletico Bubolini e del tecnico Claudio Missaglia e del vice allenatore Antimo Angelino. La prima settimana di preparazione proseguirà con sedute quotidiane pomeridiane al campo sportivo di Gragnano con l'obiettivo di mettere benzina nelle gambe e iniziare a costruire la condizione fisica e tattica in vista dell'inizio del campionato. Il primo appuntamento amichevole è fissato per sabato 1 agosto con una partita in famiglia. Allo staff tecnico per iniziare a valutare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione, successivamente il calendario dei test precampionato vedrà il Sansepolcro impegnato nei seguenti appuntamenti. Mercoledì 5 agosto ore 18:30 Trestina-Sansepolcro a Trestina. Sabato 8 agosto Sansepolcro Primavera Perugia allo stadio Buitoni, orario da definire. Mercoledì 12 agosto ore 18:30 Sansovino-Sansepolcro a Monte San Savino. Mercoledì 19 alle 18:30 Sansepolcro Alberoro allo stadio Buitoni. Anche Capitan Tammariello rinnova con il Cortona Camoscia e Tammariello e Cortona Camoscia insomma andranno avanti insieme anche per questa stagione. Non completamente ferme le bocce neanche in Serie C dove l'Unione Sportiva Livorno si accaparra le prestazioni di Matteo Bacchini, è un difensore classe 1995 con quasi 300 presenze in Serie C, è cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli fin dalla primavera, in carriera ha vestito altre maglie, quella di Lucchese, Tutto Cuoio Giulio Arzignano e Vibonese Juve Stabia, con cui ha conquistato la Serie B da titolare e ha giocato anche con la SPAL. Nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze complessive tra Potenza e Casarano, dove arriva fin dal secondo turno nazionale dei playoff. Insomma, i fratelli Lucarelli, uno direttore sportivo e l'altro allenatore, ce la stanno mettendo tutta per trasformare il Livorno in una squadra competitiva per puntare al ritorno in Serie B. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Grassina Calcio rende noti due giovani innesti per la prossima stagione. Si tratta del difensore classe 2008 Giulio Mascalchi, cresciuto allo Scandici, e del centrocampista Alessandro Lottini, anch'egli classe 2008, reduce dalla trafila con la Cattolica Virtus e dall'importante esperienza con la maglia del Pontedera. Una notizia dell'ultima ora e poi chiudiamo, perché nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino il Tribunale ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla striscia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. Amici sportivi, ci siamo presi un po' più di tempo anche perché in coda non ci sono altre rubriche che devono andare in onda se non quella delle previsioni del tempo. Comunque vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto e vi auguro di trascorrere un buon pomeriggio. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
10: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
11: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
12: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: in blu 2000 news.
1: L'Iran bombarda una base americana in Giordania, raid congiunti USA-Arabia Saudita in Iraq contro forze legate a Teheran. Fondi per la difesa, non si ferma la discussione tra i partiti, alla Farnesina prosegue il summit sul Medio Oriente. Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo per il cantico della pace, preghiera, fraternità nel segno di San Francesco. Arriva la quarta ondata di caldo dell'estate 2026, sale il numero delle città con temperature al di sopra della media stagionale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. A poche ore dal faccia a faccia di Washington tra Trump e Netanyahu si intensificano i raid nel Golfo. Fabio Bolzetta.
2: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E a Washington ieri c'era anche il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato Trump. Sul tavolo anche la produzione dei Patriot. Antonio Soviero.
3: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello studio Ovale col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto la Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram e amministratore delegato Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Andiamo a Roma, seconda giornata alla Farnesina per il summit dedicato alla questione medio orientale. Intanto si continua a discutere sul finanziamento per gli armamenti. Augusto Cantelmi però si trova a Palazzo Madama per la consueta cerimonia del ventaglio. A te la linea.
4: E ci torniamo, Ugo. Buongiorno. Roma, capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dell'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS. Come dicevi, si è conclusa la cerimonia del ventaglio, tradizionale consegna della stampa parlamentare ai vertici istituzionali. Questa volta è toccato al presidente del Senato La Russa. Tutti i temi sono stati affrontati politica interna e internazionale. Domani sarà la volta del dettaglio. Il capo dello Stato Mattarella, da Palazzo Madama, Augusto Cantelli, vieni allo studio.
1: Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di una cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Il grande caldo torna a farsi sentire, sale l'allerta in molte città italiane. Il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni per proteggere le persone più fragili. Monica Di Loreto.
5: L'allerta era annunciata. Adesso in realtà l'Italia entra nella quarta e più intensa ondata di calore dell'estate, con temperature fino a 7 gradi oltre la media e picchi di 41 gradi in diverse città. Oggi Campobasso è l'unica città da bollino rosso, ma da domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 3: Campobasso, Perugia e Rieti. Intanto il caldo fa già una vittima a Pachino, nel Siracusano. Un bracciante agricolo di 61 anni è morto mentre lavorava in una serra, una tragedia che riporta l'attenzione sui rischi perché è costretto a lavorare con temperature estreme. Il Ministero della Salute rinnova quindi l'invito alla prudenza, soprattutto per anziani, bambini, malati cronici e per chi assume farmaci come diuretici, sedativi e psicofarmaci. Le raccomandazioni sono chiare: evitare di uscire tra le 11 e le 18, bere molta acqua e restare negli ambienti più freschi. Con questo caldo la prevenzione può davvero salvare la vita. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'ondata di caldo interessa anche il resto d'Europa, con Francia e Spagna che fanno i conti con i danni dell'emergenza incendi, ma ci sono altri roghi. Beatrice Bossi.
6: Brucia il cuore del Mar Egeo. Da questa notte Paros è alle prese con un incendio divampato nella parte orientale dell'isola. Il vento ha diffuso le fiamme fino a sud e reso le operazioni di spegnimento ancora più complesse. Il fuoco continua ad assediare anche la Francia. Il rogo, divampato a Gironda nel sud-ovest del paese, in una settimana ha divorato 42.000 ettari di foresta. L'incendio è stato stabilizzato, dicono le autorità, ma si teme l'arrivo di una nuova ondata di calore.
7: E pertanto possiamo iniziare a vedere il finale del tunnel.
6: Migliora invece la situazione in Spagna, dove il fronte del fuoco nella provincia di Madrid è stato fermato. Alcune delle 100.000 persone evacuate sono state autorizzate a tornare a casa. Quello che hanno trovato però è stato solo un cumulo di cenere.
8: Mi casa sta quemada, la facciata, la terrazza.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo, oggi nel segno della pace. Paolo Fucili.
9: Pace è l'invocazione che si alzerà al cielo stasera da Castel Gandolfo per voce di Leone XIV, con cantico di pace, incontro di preghiera nel segno della fraternità e della bellezza, non solo quella dei giardini della residenza estiva dei papi, ma anche la bellezza della musica. Altre voci dell'evento saranno infatti Andrea Bocelli e il coro IBF Voices. 164 bambini e ragazzi provenienti da terre segnate da violenza, povertà o disagio sociale. La Terra Santa, l'Uganda, Haiti, due quartieri difficili di Napoli. Sarà commemorato così l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il messaggio di fraternità e lodi a Dio del suo cantico delle creature, spiegano gli organizzatori, parla ancora con straordinaria attualità ad un mondo ferito da guerre e crisi umanitarie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Andiamo in Giappone, dove sono 9.000 le persone che sono state trasportate nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del paese con una scossa 7.1 di magnitudo. Sono 16 al momento le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato. La prefettura di Kumamoto, sull'isola meridionale di Kyushu, è la zona più colpita dal sisma. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese, attivi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso. 190 le persone denunciate. Le indagini sono partite da una verifica fiscale nei confronti di un centro estetico di Albenga, il cui gestore emetteva fatture strutture per la vendita di abbigliamento all'ingrosso per un ammontare di circa 20 milioni di euro. Uno sguardo alla borsa di Milano, il FTSE MIB attualmente cede lo 0,26%. Era l'ultima notizia di questa edizione delle 13. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Il nostro radiogiornale può essere riascoltato sulla app Play 2000. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Riprende la guerra fra Iran e Stati Uniti. Nella notte Teheran ha compiuto raid sulle basi americane in Giordania e i Pasdaran hanno fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno risposto colpendo in modo pesante le milizie filo-iraniane in Iraq, 20 morti e 32 feriti. Il primo ministro iracheno al-Zaidi ha rinviato la sua visita ufficiale in Arabia Saudita che era prevista per domani. L'Occidente sta conducendo una guerra contro la Russia attraverso l'Ucraina con vari gradi di ferocia, ad affermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov in un'intervista all'agenzia TASS. Trump intanto ha consentito a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. Lo ha riferito il presidente Zelensky parlando del suo incontro di ieri con il tycoon alla Casa Bianca. Intanto Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, è in possesso di passaporto francese ed emiratino e si trova attualmente in Francia. Seconda giornata alla Farnesina per il summit dedicato alla questione medio orientale. Intanto si continua a discutere sul finanziamento SAFE per gli armamenti. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Roma capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dell'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa, critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS, che conclusa la cerimonia del ventaglio tradizionale consegna della stampa parlamentare vertici istituzionali. Questa volta è toccato al presidente del Senato La Russa. Tutti i temi sono stati affrontati, politica interna e internazionale. Domani sarà la volta del ventaglio, il capo dello Stato Mattarella. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Sale a 13 morti il bilancio del violento sisma che ha colpito ieri il sud del Giappone. Molte delle vittime sono state trovate nell'Aeon Mall, un centro commerciale crollato dove diverse persone sono rimaste intrappolate. La premier Tagaichi parla di diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici. L'epicentro vicino alla città di Kumamoto. Ancora un morto sul lavoro, un operaio è deceduto, un altro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere a Mesagne nel Brindisino. Sul posto la polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Eccoci pronti, buon mercoledì 29 luglio 2026, anche all'interno delle parole dell'estate, ovviamente qui su Blu 2000, ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, ma naturalmente vi invitiamo a scaricare la nostra app Blu 2000, quei pochi che ancora non l'hanno fatto, diciamo la verità, al nostro Gabriele Mileti che è in regia, mi segue oggi, credo per la prima volta dopo tanto tempo, quindi un evento epocale, un po' come l'Odissea di Omero, ecco, giusto per rimanere in tema di attualità cinematografica, parleremo dell'Odissea, ma credo che ne parleremo anche la prossima settimana all'interno del nostro contenitore dell'estate. Dicevo, l'app da scaricare Play 2000, oppure potete andare anche sul sito play2000.it per seguirci in streaming e naturalmente anche scoprire tutti i nostri contenuti in podcast, anche quelli della passata stagione. E siccome io sono molto legato al passato e in un certo qual modo anche un po' nostalgico delle classifiche, all'interno delle parole dell'estate non solo scopriamo le anticipazioni durante la settimana di quello che ascolterete poi nel weekend nelle classifiche dell'estate di sabato e domenica, ma faremo anche delle mini classifiche dedicate ai libri al cinema e oggi, mercoledì, giornata debuttata per i libri, quindi una buona lettura. Scopriremo insieme quali sono i primi 5 titoli, i primi 5 libri che sono i più acquistati non soltanto in rete ma anche nelle librerie fisiche. Ovviamente se avete qualche libro da segnalarci, quello che state momento anche in vacanza, siete i benvenuti a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Iniziamo con i Negramaro.

canzone che ci stava allegramente intrattenendo, diciamo, in questi minuti anche qui in radio tra me e Gabriele Mileti. Eravamo indecisi se fare una coreografia apposita, ma poi abbiamo risparmiato, no, per diciamo tributare un omaggio a Elton John, e comunque l'abbiamo riascoltato volentieri con la sua Don't Go Breaking My Heart. 14 e quasi 15 di questo mercoledì 29 luglio, tanta la curiosità anche sulle prime 5 posizioni da parte di amici che ci stanno scrivendo a diretta a radioinblu.it, anche da parte della nostra Paola che salutiamo. Ma attenzione, ci sono anche le notizie sui concerti. Ogni giorno vi diamo le pillole giuste e doverose. Magari anche nel vostro luogo di villeggiatura c'è un concerto particolare, un artista che seguite anche in città, da qualche parte dove vivete, quindi ce lo potete segnalare tranquillamente subito, anche perché apriamo la nostra classica pagina dei concerti per questa sera. Biagio Antonacci vi aspetta a Lucera, in provincia di Foggia, all'Anfiteatro Romano, mentre a Lucca Summer Festival ci saranno i Pooh in Piazza Napoleone. Poi vi attendono anche Elio e le Storie Tese a Seravezza, in provincia di Lucca, al parco di Palazzo Mediceo, mentre invece Neck sarà protagonista a Perugia allo stadio comunale Lamberto Bazzurri. Vi do anche la via, la volete? Il numero civico non lo so, però è via dei Laghetti, ecco, questa è molto romantica come strada. Emma Marrone vi aspetta all'Arena Flegrea a Napoli, mentre in questo 29 luglio ci sono anche i Marlene Kunz ad Argente, in provincia di Ferrara, al Ferrara sotto le stelle, nella zona di Delizie Estense, mentre invece a Vivi Fortezza, altro festival che va forte in questo periodo, 21:30, questo l'orario per il concerto dei Negrita a Siena. Francesco Gabbani ad Ancona, in piazza Cavour, e poi vi segnalo anche il concerto di Madame a Udine, al Castello, in piazzale Patria. Andiamo a spiare, a sfulciare quelli che sono i concerti della giornata di domani con Carmen Consoli. Vi do questa anteprima a Siracusa, al Teatro Greco, bellissimo tra l'altro, zona meravigliosa. E poi abbiamo anche a Risa, a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, nella zona del Forum Eventi, e poi tantissimi altri artisti che domani vi nomineremo per quanto riguarda i concerti del giorno. Intanto ci sono delle belle novità, questa ci fa ballare, Dance No More, lui è Harry Styles.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

prima stanza a destra li abbiamo nominati qualche giorno fa all'interno del nostro appuntamento del pomeriggio, questo collettivo misterioso, un po' anonimo, della cultura napoletana, nuove generazioni della musica qui su Emilio 2000. In questo mercoledì pomeriggio si discuteva, si parlava prima di cinema, toccheremo anche l'argomento che va molto di tendenza con vari pareri discordanti sul capolavoro assoluto oppure sulla trasposizione più brutta in assoluto del poema omerico, parliamo appunto dell'Odissea, e si discute di cinema anche perché si sta avvicinando la mostra d'arte internazionale cinematografica di Venezia, che sarà in corso dal 2 al 12 settembre, e si discute soprattutto della scarsa presenza delle donne a questa 83esima edizione. Ma proprio a Lido ci sarà questa prima edizione italiana che compensa in qualche modo, perché è un progetto che celebra le protagoniste del cinema contemporaneo, quindi verranno assegnati 7 premi per valorizzare le donne che contribuiscono a dare forma alla settima arte, che saranno consegnate il prossimo 3 settembre. È tutto organizzato da Elle Italia, è una visione che dà vita a questo progetto culturale dedicato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema, ed è un'alleanza che si afferma come modello di collaborazione anche tra media e finanza. Diciamo che la realizzazione di un'opera cinematografica non è sempre un processo molto semplice, quindi si porta l'attenzione su tutte le professioni che contribuiscono alla realizzazione di un film, valorizzando il contributo in questo caso delle donne che davanti e dietro la macchina da presa, con talento e anche creatività, rendono possibile il linguaggio del cinema, che a volte ci appassiona, a volte un po' meno, però rimane sempre molto affascinante. Quindi questi 7 premi saranno assegnati proprio dalla redazione, celebrando altrettante professioniste che si distinguono in varie discipline del cinema e dell'audiovisivo. E poi ricordiamo che ci sarà questa serata importante della premiazione il 3 settembre, che prenderà il via con 160 ospiti nel Giardino Fortuny e parte del complesso dell'iconica zona fondata da Mariano Fortuny alla Giudecca. Quindi importante appuntamento per valorizzare il talento delle donne. Tra l'altro, giusto per citare l'Odissea, ci sono tante protagoniste femminili in primo piano molto brave, quindi diciamo che equamente se la dividono coi maschi.

La musica di Ed Sheeran su In Blue 2000, la sua Happier. Noi tra poco insomma andremo ad esplorare altri luoghi importanti del nostro paese per portarvi in alta quota per un evento internazionale a suon di jazz, ma anche a stretto contatto con la natura. Prepariamoci, ma soprattutto prepariamoci a rispolverare un po' di cultura musicale legata ai dischi In Blue 2000 della settimana. Lo è stato anche questo di Sombre, si intitola My Body is Ready, e noi lo riascoltiamo volentieri. It's

0: tanti gli eventi da nord a sud nel nostro paese, con musica, natura circostante, grande impatto visivo ma anche per le nostre orecchie. E oggi abbiamo un ospite molto speciale, uno dei più apprezzati sulla scena jazz internazionale, il musicista Enzo Favata. Benvenuto Enzo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, perdonate il trastuono, ma mi trovo nell'Aero Club di Milano.
0: Ah, ok.
1: Non con il mio aereo privato, non
0: però insomma poteva anche starci, diciamo così. Allora Enzo, siamo qui per parlare di una bellissima anteprima, un'anticipazione di un festival che si chiama Musica sulle Bocche, che è un festival jazz internazionale che si terrà dal 16 agosto al 6 settembre. E cosa accadrà sabato prossimo, 1 agosto?
1: Il 1 agosto succede che il festival, che chiaramente è conosciuto per essere un festival per le albe sul mare, i tramonti sul mare, tutto il nord Sardegna, si trasferisce per un giorno in una montagna iconica della Sardegna, si chiama Monte Gonare, dove nel 1600 un nobile scampato a un naufragio vide la montagna dal mare e disse: se mi salvo costruisco una chiesa lì. E quindi ci troviamo a 1100 metri d'altezza, una chiesa in pietra che domina tutta la Sardegna centrale.
0: E che tra l'altro quindi, è anche la chiesa più alta della Sardegna, giusto?
1: È la chiesa più alta della Sardegna, esatto. E siccome qua non siamo molto, diciamo, siamo un po' pazzi sempre, allora mi è venuta l'idea di iniziare un'esperienza di musica sulle bocche con degli anteprima, con delle giornate speciali, infatti si chiama I Tramonti di Monte Gonare, su questo monte con uno spettacolo. E sarà il primo di una serie di spettacoli che faremo negli anni. Quindi è uno spettacolo dove la gente arriva fino a un certo punto, non li facciamo salire i 1100 metri, certo. Però gli ultimi 300 metri, in mezzo al boschetto che circonda la cima, ci sarà questo percorso arcaico, antico, dove la gente arriverà. Insomma, un'esperienza. Sì. Noi con Musica sulle Bocche, 26 anni fa, con i concerti alla Beltramonto, pensavamo di fare dei concerti così alla Beltramonto, poi ci hanno detto che si chiama turismo esperienziale, turismo culturale esperienziale, ma questa è una cosa che hanno coniato dopo. Noi abbiamo iniziato a fare queste cose perché ci piaceva. Non avevamo teatri, mica siamo come a Milano, come delle vostre parti, che siete pieni, tanti, pieni di teatri. Quindi avevamo questi spazi, qualche scoglio, qualche spiaggia, un po' di mare e 2000 persone.
0: Beh, detto niente, Enzo, cioè un bellissimo, diciamo una location meravigliosa, perché poi si ammira, diciamo, uno sguardo che può spaziare al Golfo di Oristano a ovest e il Golfo di Rosea a est, insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta. C'è questo Mediterraneo e le origini del mito, è un progetto che è originale, che ti vede anche insieme a Mario Tozzi.
1: Sì, con Mario siamo 13 anni che portiamo in giro i nostri spettacoli in giro per l'Italia. Il Mediterraneo, uno di questi spettacoli si chiama appunto Mediterraneo, l'origine del mito, e parla praticamente del mito di Atlantide. Sapete che c'è tutta una teoria che non è solo una teoria ma anche pratica, che pare che Atlantide fosse la Sardegna, l'isola dalle mille torri, delle vele d'argento, eccetera eccetera, e poi tutta una serie di miti del Mediterraneo e di storie di gente e di cataclismi e di come la gente nel Mediterraneo gli piace stare nei posti più pericolosi assolutamente al mondo, tipo quanta gente abita sotto il Vesuvio.
0: Certo.
1: E quindi siamo in tour in questi giorni in Italia, e vi do uno scoop. Noi siamo vicino a casa vostra, stasera siamo a Seregno con lo spettacolo per suoni mobili, quindi se venite a trovarci poi ci facciamo
0: una pizza.
1: Non c'è la spiaggia serena, non c'è neanche la montagna, però c'è una chiesa.
0: Certo, anche lì, insomma, rimando un po' quello che accadrà, diciamo, il 1 agosto con la presenza di questa chiesa.
1: Esatto.
0: E diciamo che Mario Tozzi, per chi non lo conoscesse, quei pochi, è un divulgatore tra i più famosi nel nostro paese, geologo, poi insomma molto famoso anche volto della televisione, quindi ne sa, diciamo, della storia del Mediterraneo, e come se ne sa.
1: Esatto, e lui racconta, siamo come due jazzisti. Se lui fosse stato un jazzista sicuramente avrebbe suonato la tromba, perché è uno che tira in avanti sempre. Io lo faccio cullare i suoi racconti nelle mie sassofoni, elettronica e cose varie che faccio in diretta sul momento, quindi diventa un progetto di suoni della terra con uno

0: scienziato che della Terra ne ha fatto la propria missione. Quindi sono due cose che vanno insieme e che chiaramente affascinano, anche perché è un film senza immagini.
1: È vero,
0: perché chiaramente
1: è vero.
0: La gente, quando ci sente la mia musica, che è molto cinematografica, e quello che racconta, ci dice sempre: ma perché mettete delle immagini? E noi diciamo: che cosa avete pensato, cosa avete visto? Questo e quest'altro.
1: Bellissimo, che poi uno si crea le proprie immagini, appunto, legate alla musica, esatto. Tutto quello che ci racconterà, esatto. Anche l'esperienza di Mario come divulgatore. E ricordiamo che questo ingresso è gratuito, libero a tutti. Ovviamente mi colpiva molto anche la nota che avete lasciato nel comunicato stampa: mi raccomando, scarpe adatte al trekking leggero e abbigliamento sportivo.
0: Esatto, perché poi ci arriva la tipa o il tipo, dipende, con i tacchetti, e noi cosa facciamo?
1: Certo, poi è un po' più difficile.
0: Comunque questo, diciamo, l'anteprima, certo, del primo di agosto. Dal 16 di agosto fino al 6 di settembre saremo in Castelsardo, che è il punto principale del festival, dove faremo in 4 giorni 22 concerti. Poi saremo ad Alghero per altri 4 giorni, poi saremo all'Isola della Svinara con un viaggio, anche quello, un viaggione come quello del Monte Gonari. Andremo tutti in nave con pianoforti, musicisti, pubblico, tutti insieme a fare il bagno la mattina e poi a fare il concerto al tramonto. E poi ci sono altri paesi del Nord Sardegna che non dimentichiamo, perché la Sardegna è bella per tutti, ma ci sono molti paesi dell'entroterra che sono a rischio di spopolamento. E quindi questo è il nostro mood, musica sulle bocche, tanto è facile ricordarlo, e anche seguiteci sui social.
1: Perfetto.
0: E anche voi, facciamo scambi di figurine, noi,
1: ma certo,
0: radio,
1: ma volentieri. Poi magari faremo un punto della situazione a settembre, così poi ci racconterai tutte le emozioni che hai vissuto ad alta quota e non solo. Ok, Enzo?
0: Va benissimo, buon lavoro a tutti.
1: Grazie mille, Enzo, e in bocca al lupo per questo appuntamento. E noi continuiamo il nostro pomeriggio, lo facciamo con la musica dei Queen.

Paola Pausini, sei solo tu, sei solo tu, cara Monica, grazie per il tuo messaggio che ci è arrivato attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Lei sarda doc d'eccellenza, che è impazzita un po' per tutto quello che ci ha raccontato il nostro ospite oggi su questo festival internazionale, non solo condito di jazz ma anche con molta natura. E adesso una bella novità di questo periodo: più in alto

una canzone nuova, ma anche un ricordo in questo momento all'interno del nostro pomeriggio, visto che parliamo anche tanto di musica. Il ricordo a Glenn Hansard, che si è spento, il cantautore del premio Oscar, che è morto in un incidente di moto nella sua Dublino, ricordando anche tutto quello che ha fatto, soprattutto le sue radici negli anni 90. Lui parlava un po' a tutti, sfruttando la semplicità anche del suo linguaggio, soprattutto a livello musicale, soprattutto nel folk, il suo amato folk, e vinse anche un premio Oscar per la colonna sonora del film Once, e molti dicono che poi il personaggio di quel film rispecchiava in fondo la storia che era la sua, quindi il suo personaggio, la sua vita. Ricordo di Glenn Hansard, ma anche insomma tante cose interessanti da commentare in questo pomeriggio, quelle che magari affronteremo nella prossima ora, perché il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato uno stop che insomma era già nell'aria, era stato già anticipato molte volte, per le carrozze a cavalli. Quindi parleremo anche di questo stop alle classiche botticelle, perché la città siciliana dice finalmente addio alle carrozzelle trainate da cavalli. Quindi questa è una buona notizia ovviamente per noi che amiamo gli animali, ma soprattutto per quelli che poi adesso dovranno ingegnarsi in qualche altro modo per accompagnare i turisti nella splendida città di Palermo. Ovviamente ci sono state anche delle misure per salvaguardare il lavoro di quelli che vivono, diciamo, e poi in questo periodo sulla strada, letteralmente con questo caldo, non è proprio una cosa bellissima né per l'essere umano, ma soprattutto per i poveri cavalli che devono trainare queste botticelle. Ne parleremo tra poco nel nostro appuntamento del pomeriggio, le parole dell'estate. Vi ricordo anche i nostri contenuti in podcast direttamente dall'app, la potete ascoltare e soprattutto scaricare gratuitamente dallo store del vostro telefonino, l'app Play 2000. Adesso ci ascoltiamo un pezzo degli anni 90 dei Red Hot.

canzone di Cesare Cremonini. Per voi che viaggiate anche alla ricerca del vostro idolo preferito dal punto di vista musicale, sappiate che anche Patti Smith è dei nostri nella lista dei concerti di oggi. Grazie al nostro Gabriele Miletti che me l'ha segnalata, sarà questa sera all'Arena al Castello Sforzesco, quindi grande appuntamento dopo l'esibizione, credo proprio nella giornata di ieri a Roma, dove insomma ha tenuto un concerto veramente straordinario, come nel suo stile ovviamente indimenticabile. E a proposito di Patti Smith, noi riascoltiamo il Patti Smith Group, che la omaggia in tutto e per tutto, direttamente dal 1979 con questa Frederick.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna l'attenzione nel Golfo. Attacchi dell'Iran, basi americane in Giordania. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita rispondono colpendo basi filo iraniane in Iraq.
1: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: L'incontro con Trump è andato bene, dice Zelensky in un'intervista televisiva negli Stati Uniti. Intanto prosegue l'offensiva di Kiev, che attacca il porto di Rostov in territorio russo. Bombe russe nel Donetsk, 4 morti e 18 feriti. Accordo è stato siglato ieri fra Trump e Zelensky per la produzione di missili di difesa Patriot. E corsa contro il tempo in Giappone per cercare di recuperare le persone ancora sotto le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 ieri, con epicentro nella prefettura di Kumamoto. 13 le vittime ufficiali, 9.000 i dispersi. La premier Tagaichi parla di danni alle infrastrutture, edifici e ponti crollati. 170 le scosse di assestamento e gli esperti non escludono altri terremoti nell'arco della settimana. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Le accuse a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ripartenza col botto degli anni 80 grazie agli Yes in questo mercoledì pomeriggio. Queste sono le parole dell'estate. C'è Gabriele Mileti in regia con noi fino alle 16, poi la seconda parte affidata a Marco Parce, come lo sapete, con il recupero di tante cose interessanti che abbiamo e avete vissuto nella passata stagione. Intanto ce ne andiamo a Palermo. Vi abbiamo già accennato a questo evento che è un po' epocale per la città di Palermo, perché va avanti questa tradizione da oltre un secolo, inizia a scricchiolare, destinata a scomparire, perché il 24 luglio scorso il Consiglio Comunale ha approvato l'emendamento che riscrive questo articolo del regolamento sul servizio pubblico di piazza tradizione per quanto riguarda le carrozze trainate dai cavalli, quindi il simbolo turistico della città, quanto praticamente i mercati storici oppure il Teatro Massimo, che sono diventati dei veri punti di riferimento, comunque delle cose iconiche per la città di Palermo. Quindi un percorso verso la sostituzione con mezzi elettrici. Il testo approvato, come ha spiegato la nota del Comune di Palermo, la strada verso questa riconversione graduale in cui le tradizionali carrozze chiamate botticelle a cavallo lasceranno il posto alle carrozze a propulsione esclusivamente elettrica. L'amministrazione avrà 180 giorni per consentire e mettere a punto questo piano operativo di riconversione, provvedimento che assieme al nuovo regolamento comunale per il benessere animale raccoglie in un unico impianto le norme a protezione praticamente di tutte le specie, anche gli strumenti per prevenire maltrattamenti e sfruttamento. Ovviamente ci sono state le reazioni per OIPA Italia, che ha seguito da vicino questo iter attraverso audizioni e commissioni consiliari. Si tratta di una svolta storica per i diritti degli animali, risultato anche grazie al garante per il diritto degli stessi animali e gli operatori del settore, un metodo insomma che potrebbe fare scuola anche in altre città. Restano comunque da definire i dettagli più concreti, ovvero quante risorse poi saranno stanziate per la formazione anche dei vetturini, quindi quanto costerà la conversione dei mezzi, chi finanzierà l'acquisto di queste nuove carrozze elettriche. Il 2026 diciamo potrebbe essere quest'anno ricordato come l'ultima estate in cui i cavalli trainano effettivamente i turisti lungo le strade della città di Palermo. Sarebbe bello anche chiedere a qualche palermitano all'ascolto cosa ne pensa di questo passaggio epocale, di questa riconversione dalle carrozze trainate dai cavalli fino a quelle elettriche, giustamente per il benessere degli animali prima di tutto. Quindi scriveteci pure, siete benvenuti a diretta@radioinblu.it, il nostro contatto di posta elettronica. Ancora anni 80, quelli di Sade.

iconico disco di quell'anno 1984 per Shadegon Smooth Operator alle 15.13. Pronti ad entrare nella top 5 dei libri più venduti? Ne parliamo tra poco.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Sembra di assistere a una mostra d'arte, in realtà è una canzone, quella di Anna Castiglia con Miro 1519, anche un libro d'arte, può essere molto entusiasmante e coinvolgente. Chissà se troveremo un pizzico di arte anche nei primi 5 titoli della settimana in questa mini classifica in pillole che riguarda appunto i libri più venduti, più letti, tra l'altro con i dati che andiamo a scovare mixati tra librerie fisiche e online. Vediamo che al numero 5 Il colore del thriller non manca nemmeno in quest'estate 2026, è la lettura diciamo classica sotto l'ombra, il giallo che coinvolge i lettori italiani, perché Tutti i colori del buio, questa bella novità di Chris Whitaker, approda in nuova entrata proprio alla posizione numero 5. Si tratta appunto di un racconto giallo che racconta di questa atmosfera nel bosco di Montclair in Missouri una mattina del 1975. C'è questo adolescente che scompare ed è l'inizio di un'epopea lunga 30 anni con tantissimi protagonisti all'interno, ed è la storia di un legame che nessuno riuscirà a spegnere. Ovviamente dovete scoprire, dipanare un po' la matassa di questo thriller. Al numero 4, un libro che conosciamo benissimo anche perché nella precedente stagione lo abbiamo nominato varie volte nelle ultime settimane, Gli anni in bianco e nero di Giannone, che rimane comunque uno dei libri più letti in assoluto, Edizioni Nord. Per quanto riguarda la numero 3, nuova entrata anche in questo caso se siete amanti del sudoku, in questo caso con un gioco di parole molto ironico ed efficace, diventa il Murdoku, appunto perché dovete risolvere degli enigmi legati ai delitti, in questo caso tanti omicidi misteriosi da risolvere con la logica. È un libro che per la prima volta unisce crime e sudoku insieme, quindi bisogna risolvere questi rompicapo grazie al vostro ingegno, completare la griglia classica del sudoku però con tutti gli elementi crime a disposizione, quindi personaggi, stanze, mobili, animali, oggetti, anche una sorta di escape room, non trascurare nulla. Ogni dettaglio può rivelarsi fondamentale per le indagini di questo divertente passatempo, un libro davvero da passatempo sotto l'ombrellone, in questo caso che unisce il sudoku al mistero. Si intitola Murdoku di Garand, Magazzini Salani, editore. Al numero 2 troviamo in posizione stabile il libro molto filosofico di Gianluca Gotto, si intitola Ci basterà mangiare il vento, edito da Mondadori, uno dei classici di quest'ultimo periodo. La numero 1, nuova entrata direttamente dal grande successo perché il libro premio Strega, vincitore quest'anno anche del premio Strega Giovani, si intitola I convitati di pietra di Michele Mari. Anche qui una storia molto particolare con l'impatto del destino di questi ragazzi protagonisti, gli ex alunni della terza A che, superato l'esame di maturità, siglano una sorta di patto che diventa poi sciagurato nel corso del tempo e li vincolerà fino all'ultimo giorno, e io direi quasi fino all'ultimo respiro. Il libro più letto in assoluto e più venduto nel nostro paese è I convitati di pietra, premio Strega di quest'anno di Mari, edito da Einaudi. E noi chiudiamo la mini classifica di oggi, di questo mercoledì, però tra poco ritorneremo a tuffarci nei libri perché si sa che d'estate si corre molto, vedo molte persone fare jogging, ovviamente non nelle ore più calde della giornata, no, mi raccomando, sotto il sole poi si rischia anche il coccolone, e parleremo di libri che sono legati alla corsa tra poco con noi.

0: intitola You It, I Knew You, il nuovo singolo di Taylor Swift, colonna sonora dell'ultimo Toy Story al cinema. Allora, tra poco le emozioni legate anche alle nuove canzoni, alla nuova musica, in un'occasione molto importante di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ovvero il 20° anniversario di un album molto fortunato di Beyoncé, e ci sarà una sua canzone come disco in blu 2000 della settimana. Intanto un pezzo storico di Raff, questo è Il Battito Animale, e ritorniamo al 1993.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta,
2: e forse non...

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé.

La nuova di Beyoncé, che è il nostro disco numero 2000 della settimana. Parlavamo di un percorso celebrativo per questo 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé, pubblicato nel 2006, considerato uno dei lavori che hanno segnato la sua definitiva consacrazione come artista solista. Disco che ha regalato successi come Deja Vu, Reprisable e insomma tantissimi altri. Potrebbe essere celebrato anche con una riedizione speciale in cui è contenuto anche questo nuovo singolo. Ma ci sono indiscrezioni che si rincorrono sui social e anche nei principali ambienti della musica internazionale per una nuova collaborazione, già avevano collaborato in passato, di Beyoncé e Lady Gaga, che potrebbero presto tornare a condividere un progetto artistico. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ovviamente, ma una serie di segnali e di movimenti che hanno alimentato questa possibile collaborazione. Come rumors, comunque atteso da molto tempo dai fan, finalmente in arrivo, dovrebbe essere già certa la special edition, grazie al nostro Gabriele Mileti, che l'ha curata personalmente, tra l'altro, mi ha comunicato questa chicca per tutti voi, magari, dice lui, di Rubber Soul, l'album dei Beatles del 1965. Notizia ufficialmente lanciata nei corridoi di Universal Music, ma sul sito francese di Amazon è comparsa già l'immagine con la tracklist della versione in 4 CD. Nessuna informazione per il momento sulla versione in vinile. Da quel che si capisce dalla tracklist, il box dovrebbe contenere il disco originale, un CD con una misteriosa Little Girl, una traccia che forse è un titolo diverso per Rub for Your Life. Forse ci sarà anche un Blu-ray, che è appunto il disco 3, e attenzione, Rubber Soul nella versione con 12 canzoni pubblicata al tempo negli Stati Uniti. Quindi direi una vera chicca per tutti i fan dei Beatles, che ci ascoltiamo con Help.

di corsa, anche perché il tempo a nostra disposizione sta per finire, però ho scelto almeno un libro di quelli che vi avevo promesso, incentrati sulla corsa, sulla voglia di correre, sulla voglia di mantenersi in forma, sulla voglia anche di porre, diciamo, sul podio, come se fosse un podio proprio dedicato alle medaglie, quelle che si assegnano alle Olimpiadi, alla nostra atletica leggera, quella atletica azzurra che ci ha regalato negli anni tante soddisfazioni. C'è questo libro di Andrea Schiavon, giornalista sportivo, che inizia con la considerazione che effettivamente le medaglie, forse non ci avevamo mai pensato a questa cosa, quelle olimpioniche, anche quelle degli amatori dopo la corsa della domenica, o forse anche quelle degli olimpionici, hanno un destino comune: prima o poi diventano ricordi dentro una scatola oppure sospese in qualche bacheca in bella mostra, e il dopo è questo. Ed è il primo invece a fare la differenza che ci racconta Schiavon in questo libro dal titolo Prima di vincere. Prima di vincere cosa c'era? Praticamente il sacrificio, spesso silenzioso, a volte potente, di questi atleti, che trasforma volto, fisicità nell'atletica azzurra. Quindi si raccontano tantissime storie, dalla Torre a Palmisano a Tamberi, e in queste storie di sport si comprende che in Italia siamo veramente un popolo di sportivi, anche un popolo di grandi lavoratori dal punto di vista sportivo, di grandi sacrifici da parte di questi atleti che poi raggiungono anche le vette dell'atletica leggera, ovviamente con un podio che va in giro per il mondo. Prima di vincere, di Andrea Schiavon, è uno dei libri dedicati alla corsa. Magari torneremo sull'argomento, molto interessante per tutti gli amanti della corsa, tutti quelli che vivono anche velocemente in qualche modo, giusto così per fare un'immagine che si avvicini più vicino alla corsa, anche per quanto riguarda il nostro tran tran quotidiano. Gli Style Council arrivano dal 1984 qui su Blue 2000.

Holding nel nostro pomeriggio che volge al termine per quanto mi riguarda. Grazie a Gabriele Mileti in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato numerosi. Naturalmente l'appuntamento tra poco con le news e a seguire la seconda parte delle parole dell'estate con Marco Parci. Vi aspetto domani a partire dalle 14. Vi lascio con Joe Cocker. Buon pomeriggio.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna a crescere la tensione nel Golfo Persico. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi di oggi contro le milizie filo iraniane in Iraq erano coordinati con il governo di Baghdad. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto riferito da un ministro del governo yemenita. In Ucraina, positivo, dice l'incontro di ieri con, dice Zelensky, l'incontro di ieri con Trump.
1: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello Studio Valley col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News, Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Il garante per la sorveglianza dei prezzi sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, uno sconto sul gasolio del 17 centesimi al litro. Gli esiti degli accertamenti saranno trasmessi dal garante all'autorità giudiziaria. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Il titolare di un'azienda edile ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio mettendolo in salvo, ma è stato poi lui stesso travolto dalle macerie. È morto così Antonio Del Rico, 66 anni, in un cantiere a Mesagne. Il figlio, 26enne, è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Emergenza incendi in Europa. L'Antonio e la Gironda, si registra un'importante ripresa delle fiamme che ha costretto oggi i vigili del fuoco a mobilitarsi di nuovo, coadiuvati da numerosi volontari. Il caldo torrido ha complicato la lotta contro il vasto incendio che ha già devastato 42.000 ettari di boschi. Gli incendi ad Avila e Madrid in Spagna, che hanno devastato oltre 70.000 ettari, sono ormai tecnicamente stabilizzati, dice il ministro dell'interno spagnolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: E siamo a mercoledì, bentrovati, un pomeriggio d'estate di quelli lenti, con l'aria che vibra, con la testa che cerca un appiglio per restare svegli, guardando però al 29 luglio di quasi 70 anni fa, per un compleanno che profuma di tecnologia, di ambizione e di un pizzico di fantascienza, la nascita della NASA. Siamo nel 1958, nel pieno, no, della Guerra Fredda, insomma, gli Stati Uniti che guardano verso il cielo con un misto di ansia, di orgoglio ferito, visto che tecnicamente l'Unione Sovietica aveva già mandato in orbita il primo satellite artificiale, una dimostrazione concreta di potere, di tecnologia, proprio di superiorità militare, no? Visto che i record astronautici servivano a mostrare i muscoli, insomma, in un momento storico in cui una guerra diretta, cioè, non era pensabile. E Washington capisce che non può restare a guardare, serve una risposta, serve un'accelerazione, serve un'idea che spinga lo sguardo oltre l'atmosfera. Ecco perché il Congresso degli Stati Uniti d'America istituisce questa National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia che da quel momento sarebbe diventato sinonimo di esplorazione, di ricerca, di sogni senza gravità. Ecco perché da quel 29 luglio il cielo ha smesso di essere un limite. La NASA avrebbe portato il primo uomo sulla Luna, oggi sta preparando il terreno per Marte e nel frattempo c'è di mezzo, insomma, tutta la storia, tutto l'aiuto per gli scienziati che stanno riscrivendo tutta la nostra comprensione dell'universo pezzo dopo pezzo, no? Missione dopo missione, foto dopo foto. E mentre mettiamo a fuoco questa storia con la testa un po' tra le stelle, ci avviciniamo anche alle Perseidi, le lacrime di San Lorenzo, no? Le stelle cadenti dell'estate, ma per quelle c'è ancora qualche giorno di tempo. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: Sam Fender con Olivia Dean, questa è Rein Me In. Nel pomeriggio di In Blue 2000, rein sono le redini del cavallo, quindi quando tiri le redini, to rein in, cioè rallenti il cavallo per non perdere il controllo, si può tradurre proprio come mettere un freno. Comunque, senza freni noi pure, tutti i giorni dal lunedì al venerdì nell'estate di In Blue 2000, per recuperare temi e persone che ci avevano colpito durante la stagione invernale e che vale la pena rimettere a fuoco. Joe Barbieri, per esempio, è uno di quegli artisti con cui si parla sempre molto molto volentieri. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Abbiamo il meteorologo di eccezione, meteorologo non ti ha mai chiamato nessuno, è Joe Barbieri.
2: Nessuno, prima volta, prima volta.
0: Ben trovato. Sapevo.
2: Guarda, no. Mi hai fatto venire in mente una cosa subito, non so se posso divagare subito.
0: Devi,
2: 3, 2, 1.
0: Devi.
2: Ho ricevuto un messaggio da parte di, non posso dire di chi, ma da una VIP una volta. Che diceva una cosa: guarda, ho appena visto un tuo programma televisivo molto carino. E io ho risposto:
0: ah sì?
2: Sì, ma forse ti confondi con Joe Bastianic. Sì, no, perdonami, volevo scriverlo, però io guarda i tuoi programmi Quattro Hotel, li guardo
0: e li
2: tutti,
0: seguo tutti.
2: Per cui uno due, quindi non sarò un meteorologo, ma non sono nemmeno, sì, né Bastianic né Bruno. Sì,
0: e lì subito blocca contatto. È successo. Va bene, no, ben trovato. Insomma, è sempre un piacere parlare.
2: Grazie.
0: Di musica, parlare di un sacco di cose, dei tuoi trascorsi televisivi, evidentemente. Insomma,
2: esatto, esatto.
0: Tra l'altro, ci sono le persone che quando fanno 50 anni comprano una moto.
2: Esatto.
0: Io sono in quella fase lì. Tu hai fatto un disco di canzoni napoletane.
2: Sì, ma da napoletano prima o poi ti non scappi.
0: C'è una cosa che
2: è una cosa che ti
0: aspetta al barco.
2: Sì, ovvero ti scappa a un certo punto, nel senso che quando nasci con questo patrimonio, un momento di serietà, quando nasci con questo patrimonio che permea le tue giornate molto, molto semplicemente, e a un certo punto ti sembra che sia venuto il momento di restituire quel carico di cose belle con un gesto, ecco, di riconoscenza. Io faccio la musica, oltre che insomma riparare, a fare il conduttore televisivo, come dicevo,
0: certo,
2: come ti dicevo prima.
0: Esatto.
2: E quindi insomma l'unico modo che avevo è quello di registrare la musica con la quale sono cresciuto per dire grazie, ecco.
0: Che poi tu dimostri che c'è una terza via possibile, perché nascere con Giuseppe come nome di battesimo a Napoli, cioè è un bivio, da una parte Pino o da una parte Peppe. Cioè, tu invece sei una terza strada.
2: Sì, poi c'è la terza strada che è anche Peppino, che lega un po' le
0: sì,
2: due cose.
0: Mette insieme.
2: Però
0: certo. No, è bello, mi piace,
2: allora,
0: è l'artista,
2: no,
0: in
2: dove,
0: imbarazzo, mi piace.
2: Sì, no, perché sostanzialmente ti dico, mio padre non è napoletano, si chiama Pompeo, un nome molto importante. E in effetti, quando ero ragazzo, mia madre da piccolo mi chiamava Pino.
0: Ah, ecco.
2: Solo che ogni tanto si sbagliava e si correggeva a metà strada tra il nome di mio padre e il mio. Te lo giuro. Succedeva.
0: Vabbè.
2: Succedeva.
0: Vabbè, fermiamoci qui e partiamo. E questo è un programma in cui siamo un po' tutti, come dire, una grande famiglia. Ecco. E l'idea è bere un caffè insieme, anche se berlo insieme a Joe Barbieri è complicato, perché so che sei un intenditore di quelli che fanno la moca a casa. Insomma,
2: sì, sì, sì, te lo ricordi. Sì, sì, con una certa intensità.
0: Sì, sì, sì,
2: sì,
0: no,
2: anche,
0: assolutamente.
2: Anche.
0: L'occasione per cui siamo qui è quella di parlare sicuramente del disco che è uscito questa primavera, di tutto quello che è successo quest'estate, di guardando un pochino avanti ai la striscia di concerti, i più grandi possiamo dire, Roma e Milano adesso in programma, ma ci sono, diciamo, una manciata di date, ecco, da qui fino alla fine dell'anno, un appendice anche ho visto l'anno prossimo. Però io volevo partire da questa canzone qui, no, che non c'entra niente con quelle che abbiamo detto prima, però quando ho parlato di Joe Barbieri prima, no, mi è venuto in mente che c'è stato questo momento qui. Magari sentiamo un pezzettino di un piccolo divertissement che ci riporta indietro nel tempo. Joe Barbieri, mica da solo.
3: Anche se ti sembrerò lontano, tienimi più stretto.
0: questa è stata una pagina, diciamo, triste da un punto di vista del contesto, del motivo per cui è nata questa canzone Tu e Domani, dove Gio Barbieri ha messo insieme Fabrizio Bosso, Luca Bulgarelli, Sergio Camariere, Tosca, giusto per citare un paio di persone, no? Poi alla fine la tecnologia ha messo insieme, ha fatto in modo che tutto questo fosse possibile, ognuno da casa sua. Che ricordo hai di questo, di quel momento?
2: Sì,
0: Gio?
2: Effettivamente è stato un momento
0: surreale.
2: Catartico, surreale. Era, ricordo, tu parli del ovviamente del Covid, e quando fummo chiusi, tra virgolette, insomma, questa canzone, scrisse questa canzone subito, immediatamente, e mi chiesi che tipo di aiuto potevamo dare noi semplici musicisti, artisti in qualche modo, per cui chiesi ad un po' di amici di registrarla ciascuno da casa propria, come dicevi correttamente tu, e tutti si sono adoperati a suo tempo con grande desiderio, con grande voglia, e mettemmo in libera fruizione questa canzone su internet. Chi la scaricava gratuitamente, chi in cambio di una piccola offerta alla, credo, alla Protezione Civile. Quindi alla fine raccogliemo diverse decine di migliaia di euro.
0: No, più che altro è diventata poi una canzone, diciamo, ordinaria, se possibile, sì. Insomma, cioè, è diventata una canzone che tu fai normalmente, poi, no?
2: Sì, è una canzone proprio di distanza, di desiderio di riavvicinarsi, per quello che vale, però, ecco, nella classifica dei brani che vengono riprodotti di più sulle piattaforme, insomma, è uno dei primi tre.
0: Bella.
2: Insomma, è rimasta come una canzone, tra virgolette, normale.
0: Esatto, una canzone normale. Di quelle di Gio Barbieri, che bastano 3 secondi. Lo sai che prima hai detto Gio Bastianich, cioè adesso ce l'ho questa cosa qui di dire Gio Bastianich. È un disastro. Bastano 3. Tu sei il tipo di artista che bastano veramente 3 secondi per inquadrarti, no? Che credo sia sempre questa una grande virtù, una caratteristica, una riconoscibilità, uno stile, un'impronta, insomma, un modo di fare musica che è molto personale. Cioè, ti si potrebbe riconoscere tra 100, no?
2: Uno se lo augura quando inizia a fare un percorso, però soprattutto mi fa, ancora più di questo mi fa piacere che le persone riconoscano un modo di porre le cose, di raccontare le cose, di esprimerle, e che è vicino al proprio, e quindi si legano alle canzoni, perché è come un po' vedere espresse i propri pensieri, i propri sentimenti. Quindi io non sono uno da grandi numeri, sono uno che, diciamo, di chi se lo sceglie, quindi questa cosa mi fa sempre molto...
0: Sì, ma pure su questa cosa dei grandi numeri, insomma, parliamone, perché dove sta scritto che bisogna essere, che un artista debba per forza inseguire quei grandi numeri lì, perché poi diventano escalation. Se sei arrivato a 10, allora puoi arrivare a 20, se arrivi a 20, allora puoi fare 50. Cioè,
2: assolutamente. Poi, vabbè, con i tempi che viviamo, dove tutto è metrica, dove tutto è misurabile, e quindi in qualche modo ti vengono proprio quasi con violenza, insomma, proposti dei numeri, no? a cui dare una risposta. Sentire che si ha la possibilità di lasciar correre, di lasciare andare, di non fare la corsa su se stessi, mi sembra un buon modo di invecchiare, ecco, diciamo.
0: Ecco, guarda, te lo stavo per dire, questa è la saggezza di chi ormai fa questo mestiere, che cos'è, una trentina d'anni a spanne, forse qualcosa in più.
2: E poi, se vuoi, ti dico anche, cioè, in realtà questo nuovo disco a cui prima hai fatto menzione, insomma, ha molto a che vedere con questo, con questa sensazione, con questa fase, chiamiamola così, perché perché appunto è per me un nuovo inizio questo Big Bang, mm-hmm. che è appunto l'evento astronomico. Io sono un po' appassionato di astronomia, insomma, al quale si fa risalire l'inizio del tutto. Ecco, questo un nuovo ricominciare ogni volta, consapevole che potrei anche perdermi, ma godendomi la percezione del fatto che come diceva De André, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Allora va bene così.
4: Sì, che poi il Big Bang forse è proprio l'origine anche del più grande viaggio della storia dell'umanità.
2: Assolutamente.
4: Se vediamo da questo punto di vista.
2: Ma è un perenne inizio, ecco, questo voglio dire.
4: Bello. Nella tracklist di questo Big Bang c'è una canzone con un titolo che salta all'occhio proprio. Prendi in gestione un sushi bar con me. La scontiamo con Joe Barbieri nel pomeriggio di Blu 2000.

0: così a naso è un disco che si sono divertiti a suonare. Questa è proprio la percezione che si ha ascoltando Big Bang di Joe Barbieri. Confermiamo, artista?
1: Confermiamo perché è un disco intanto scritto divertendomi, non che in passato non, non sia stato, però
2: attenzione a quello che dici.
1: Però ecco, vuol dire, questo è sicuramente, ecco, alla luce dei 30 e rotti anni, insomma, ormai di musica, è un disco non, forse non più leggero, però più luminoso degli altri. Perché è fatto con una lieve leggerezza supplementare. E poi quando lo abbiamo registrato con i musicisti con i quali suono abitualmente dal vivo, l'abbiamo registrato intanto in presa diretta, come si faceva un tempo, quindi
0: tutti insieme.
1: Tutti insieme, questo vuol dire, sì, bravo. E, tutti insieme, suonando senza artifici, e poi i concerti, molti ce ne sono già stati durante quest'estate e in parte in questo autunno, e sono proprio parenti stretti del disco, quindi sono davvero molto, molto il qui e ora, ecco.
0: Perché a volte c'è anche questa difficoltà di rendere nella dimensione del concerto quello che tu hai fatto in studio, perché a volte non sono, come dire, delle cose sovrapponibili.
1: Sì, sì, è vero, anche se, ecco, come ti dicevo, anche nei miei dischi più ricchi, chiamiamoli così, dove ho usato in passato orchestre, eccetera, eccetera, alla fine sono sempre dischi in cui le canzoni stanno in piedi da sole, perché sono, quelle canzoni sono state scritte con una chitarra, sostanzialmente, quindi voglio dire, le puoi anche riportare all'impostazione di fabbrica, spogliare del tutto, ma funziona.
2: Sì, resettare di tutta l'impostazione e funziona lo stesso. Sì, si può far ballare anche con una voce e una chitarra, ecco, nel senso, se quello è l'obiettivo.
1: Poi ci sono esempi infiniti.
2: Sì. No, questo non significa che non ci siano poi sempre quelle ballad che ti graffiano l'anima, un po' alla Joe Barbieri, insomma, non lo so, il primo giorno a colori, anni luce, così ne butto giù un paio, però è un disco dove c'è anche un pochino più di, sì, l'hai detto tu, il divertimento, ma anche quasi un funk, no? Quasi una festa, cioè azzardo a dire che si possa, sì, anche, sì, ballare in qualche modo.
1: Sì, sì, sì, sì, ma guarda, io che non so ballare mi ritrovo a farlo di tanto in tanto su questi brani, perché so alcuni in particolar modo. Perché sì, è una cifra, diciamo, del bouquet di cose piccole che posso offrire, che in realtà in passato magari soltanto di tanto in tanto faceva capolino, però in questo disco ho voluto dargli un po' di più di spazio, perché ecco, appunto, 50 ormai, quasi mese prossimo 52,
2: quasi
1: 50?
2: Aia.
1: No, quasi 52.
2: Hai comprata la moto alla fine?
1: La moto no, io no. Ogni tanto mi compro un microfono, mi compro una chitarra, mi compro un vado su queste cose qui.
0: Come in questi tanti anni di esperienza, ecco, come è cambiato anche il tuo modo, non so, di registrare un disco, banalmente, di scrivere una canzone, no? Se hai, non lo so, lo stesso, se è diventato tutto più semplice, immagino, anche, no? Anche tecnicamente, insomma,
1: scrivere non è cambiato di una virgola. Un foglio e una penna usavo tanti anni fa, un foglio e una penna uso adesso.
2: Okay.
1: Non è cambiato di nulla.
2: Memo vocali, iPad, queste cose qui.
1: No, non mi serve. Poi una cosa strana è che mi ricordo le cose, nel senso che se io scrivo su un foglio un testo, per dire, io mi ricordo la musica di quel testo, senza bisogno di un cellulare o di appuntare da qualche altra parte, la parte musicale. Quel testo a quella musica lì e basta.
2: Possiamo aprire tutte le parentesi di quanto la tecnologia stia togliendo, e da quando le canzoni, per esempio in radio, sono diventate una striscetta colorata e non più un CD da aprire con la copertina che andavi a leggere, certo, dentro, è tutto molto più complicato, no? Anche ricordare, associare, collegare, insomma, in questo.
1: Sì, ma vabbè, insomma, possiamo anche toccare l'argomento del fatto che, insomma, che non ci sia il tempo di affezionarsi a nulla, insomma, quindi diciamo ci sono tanti aspetti che complicano la musica, l'arte, ma la vita in generale, diciamo così, se vogliamo. Sì. Comunque, insomma, per aggiungere una cosa a quello che mi dicevi prima, le canzoni le scrivo allo stesso modo, mentre una cosa che è cambiata è che ormai sono diversi anni che in me esplode proprio l'amore per l'orchestra, proprio l'amore sconfinato. Per cui ormai sì, e lì la tecnologia mi aiuta a scrivere, diciamo, per orchestra.
2: Sì, che non ce l'hai dentro il salotto sempre disponibile.
1: Non,
2: certo,
1: non sempre disponibile, certo. Però ecco, adesso insomma nei prossimi anni vorrei tanto scrivere musica per il cinema, dedicarmi alla musica strumentale, sì, il più possibile.
2: Questo lo facciamo uscire sull'Ansa. Gio Barbieri, due punti, il mio futuro al cinema. Vabbè, intanto ci teniamo il presente. Nella tracklist di Big Bang c'è anche questa, Poco mossi gli altri mari. Gio Barbieri, nel pomeriggio di Blu 2000.
3: Un bacio e poi arrivederci, ma io ti parlo ancora.
2: Questa sembra fatta pure apposta per essere cantata tutti insieme. Quanto tempo è che sei caduto nel Brasile tu poi alla fine? Pure lì è una parte, insomma.
1: Sì, da quasi sempre, in effetti. Perché poi negli anni 2000, diciamo così, lì ho proprio scoperto, da Caetano a scendere, insomma, tutto il mondo del Brasile, è una fascinazione che dura tuttora, insomma, anche perché, insomma. Io trovo che anche che ci sia anche un nesso un po' misterioso anche con la canzone napoletana, tra la musica brasiliana e un certo tipo di canzone napoletana.
2: Beh, lo dicono che Napoli è un po' il Brasile d'Italia, insomma, c'è un po' questa immagine, sì, insomma, no?
1: Un po' baiana.
2: Sì. Sì, va bene. Io mi ricordo pure
1: nordestina.
2: Mi ricordo pure Gio Barbieri a Sanremo nel 2000. Che sembra veramente una vita fa, insomma.
1: Sì, ma lo è. lo è. Sì, ero un giovane virgulto.
2: Sì, esatto. Virgulto. C'era ancora un po' da capire che cosa fare da grande, cosa diventare da grande. Sì. Io ho segnato adesso 3 dicembre, cos'è, in solo, però a San Maurizio del Paglio vicino Novara.
1: In provincia di Novara, il 4 a Milano.
2: Il 17 anche.
1: A Roma, il 17 dicembre, parliamo di dicembre,
2: sì.
1: Il 17 dicembre a Roma, poi a gennaio siamo a Bari.
2: 31 gennaio, sì, a Bari, al Teatro,
1: esatto,
2: Forum.
1: E poi proseguiremo.
2: Ok. E il teatro è la dimensione quella che meglio si come si fa a ballare in teatro?
1: Sì, ma si funziona, si fa. Devo dire, anche il club mi piace molto, devo dire. Il club è una dimensione anche che io inizialmente, quando ero più incosciente, insomma, temevo molto e quindi un po' rifuggivo. In realtà adesso è una dimensione che amo molto, perché quando mi capita di purtroppo non mi succede spessissimo, però quando mi capita di professionare nei club, perché che hai proprio le persone a un metro,
2: cioè che allunghi la mano e li tocchi, certo.
1: Sì, hai tecnicamente magari hai tante mancanze, perché non c'è la cosa giusta, il suono è veramente crudo e crudele, però è una dimensione molto affascinante anche quella.
2: Bene, vi rimando a giobarbieri.com per tutte le info, le date, biglietti eccetera, e da lì anche i rimandi alla parte social, perché pure questo Gio Barbieri su Instagram è un po' una piccola novità, insomma, bisogna imparare anche quel tipo di comunicazione lì, no?
1: Capito, perché sto studiando, però insomma sono abbastanza affascinato, devo dire.
2: Il disco si intitola Big Bang, un paio di date in vista anche adesso per la bella stagione. Questa si intitola Il mio miglior nemico. Gio Barbieri, le parole dell'estate.

0: ci sono tutti gli anni 80 che possono venire in mente in questa canzone che non a caso si intitola Ricordi. Lui è Blanco insieme ad Elisa nel pomeriggio di In Blu 2000. A proposito di ricordi, noi ce l'abbiamo sempre avuto questo pallino per i compleanni un po' speciali, no? Quegli anniversari che non si ricorda mai nessuno, insomma, ma che per qualche motivo rappresentano un prima e un dopo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: 30 ottobre 1938, era una domenica come tante. Milioni di americani seduti comodi, no? Vicino alla radio, la sera, no? Per ascoltare uno spettacolo leggero, magari un po' di musica, qualche sketch, no? Quando la radio era l'unico intrattenimento. Ma quella era la sera della Guerra dei Mondi, diretta e interpretata da questo giovane attore, regista, insomma, si chiamava Orson Welles, che lavorava sull'idea della rappresentazione realistica in radio. Oggi lo chiameremo radiodramma, no? Presentato sulla CBS come un finto notiziario, interrotto da flash per seguire una notizia clamorosa. Strani oggetti metallici erano atterrati nel New Jersey. Da quegli oggetti, da quelle astronavi, stavano venendo fuori i marziani, cattivissimi, con armi mai viste prima, che stavano distruggendo tutto. E la radio, nel suo linguaggio asciutto, nel suo linguaggio immediato, con la credibilità di un mezzo autorevole, seguito appunto da milioni di persone, trasmetteva tutto: le urla, le sirene, il panico dei corrispondenti in diretta. E così, per molti ascoltatori distratti, quelli che si erano sintonizzati dopo la sigla, no? Perché l'avevano detto che erano spettacoli di finzione, che non era niente vero, però appunto per tanti ascoltatori distratti non sembrava per niente uno spettacolo, ma proprio un bollettino di guerra. E il racconto poi è diventato mito delle folle in fuga per la città, delle telefonate disperate alla polizia, delle chiese strapiene perché le persone erano convinte che fosse iniziata la fine del mondo. Poi in realtà la portata di quel panico era stata esagerata nei decenni successivi, ma perché la stampa all'epoca, i giornali, preoccupati per il potere crescente della radio, avevano amplificato la storia per cercare di screditarla, no? Però la cosa sicura è che la Guerra dei Mondi di Orson Welles aveva fatto capire a tutti che la radio non era più soltanto uno strumento di intrattenimento leggero, ma poteva diventare qualcosa di, cioè proprio una suggestione collettiva. Il testo, tra l'altro, de La Guerra dei Mondi era un adattamento tratto da un romanzo di fantascienza scritto, tra l'altro, da un quasi omonimo, Herbert George Wells, 1898, ed era già di per sé una storia di paura e di stupore sul rapporto proprio tra l'umanità e la tecnologia. Però l'intuizione alla base del racconto di Orson Welles, che non era parente in nessun modo, era solo un caso di quasi omonimia, anche perché sono scritti diversi cognomi. Comunque, Orson Welles ha questa intuizione di trasformare quella narrazione come se fosse una cronaca in tempo reale, col risultato involontario di aver mandato in onda, senza saperlo, una lezione di comunicazione di massa. E il giorno dopo l'America parlava solo di quell'Orson Welles, che aveva 23 anni all'epoca. Qualcuno lo voleva arrestare, altri lo consideravano proprio un genio. Lui in realtà aveva anche tentato di scusarsi, no? Finto umile, resto umile, però sotto i baffi rideva perché sapeva che quella sera aveva riscritto la storia della radio. Infatti, a distanza di 87 anni dall'epoca, quell'episodio rimane un punto di riferimento non solo per chi studia i media, non soltanto per i nerd appassionati, ma proprio per chiunque faccia una riflessione su quanto possa essere sottile, no? E fragile la linea che separa la realtà e la finzione, argomento quanto mai attuale anche oggi. In un'epoca come la nostra, dove le notizie corrono veloci sui social e dove ogni breaking news fa tremare le borse, può scatenare polemiche globali, la lezione sul capire cosa è vero e cosa no, cioè ancora oggi è tutta da imparare. Basta un tono credibile, basta un mezzo potente, una diffusione capillare, basta soprattutto un pubblico pronto a credere, no? Qualunque racconto diventa realtà o può sembrare realtà. E quindi oggi, 30 ottobre, vale la pena ricordare quello sceneggiato che era riuscito a far credere all'America che i marziani erano davvero sbarcati. Una beffa sicuramente, ma anche il primo grande esperimento di comunicazione immersiva, quando la finzione per un'ora soltanto, era diventata realtà. Spoiler di tecnologia: YouTube è un po' una memoria storica, non l'abbiamo ripetuto spesso, insomma, che la rete fondamentalmente, quando funziona, può funzionare proprio come questo ruolo proprio di archivio storico. E su YouTube c'è proprio la trasmissione integrale della CBS del 1938, anche in versione restaurata, e vale la pena recuperare proprio per una questione di cultura generale, no? Cercatela come War of the Worlds, appunto, la guerra dei mondi. Le parole dell'estate.

manciata di date ancora tra agosto e settembre per vederla dal vivo, l'estate di Nina Zilli live nei luoghi proprio della bella stagione. Anche la nostra estate continua con ancora più musica da ascoltare insieme, le interviste più interessanti, ma domani però, che Francesco Filippi regia ha detto stop, ci troviamo se volete, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per l'attacco a una base americana in Giordania. La replica è stata l'attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. 20 persone sono morte. Baghdad proteste e parla di violazione della sovranità. Positivo è stato giudicato l'incontro di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino ha incassato il via libera del tycoon alla licenza per produrre missili Patriot. Sul campo intanto Kiev torna a colpire Wild Berries in Russia. Droni hanno bombardato un magazzino del colosso dell'e-commerce in Russia a Ryazan. Concordata intanto la prima visita a Kiev dell'inviato speciale statunitense Witkoff e del genero Trump di Jared Kushner nella ambito degli sforzi volti a porre fine alla guerra. Torniamo in Italia. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Il titolare di un'azienda edile ha intuito che la tettoia del cantiere dove stava lavorando stava cedendo e ha avvisato il figlio mettendolo in salvo, ma poi lui stesso è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Delrico, 66 anni, a Mesagne. Il figlio, 26 anni, ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Emergenza incendi, tornano a preoccupare i roghi nella Gironda. L'emergenza roghi si estende anche in Grecia. Due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso sull'isola di Creta. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di 4 insediamenti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio nella manifestazione dei Notav. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Al via la quarta ondata di caldo sull'Italia, durerà 10 giorni con un picco previsto nel fine settimana. Le temperature sfioreranno anche i 40 gradi in molte città della penisola. Afa opprimente prevista anche lungo le coste e nelle ore della notte. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Primo agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Torna a salire la tensione nel Golfo, raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo iraniane in Iraq, 20 morti in risposta ai bombardamenti dei Pasdaran che attaccano le basi americane in Giordania. Caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza i distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Emergenza incendi in Europa, roghi anche in Grecia, Creta, muoiono due vigili del fuoco. Tra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Buonasera da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per i raid iraniani contro le basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono colpendo milizie filo iraniane in Iraq. 20 morti. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
1: Dopo una tregua di pochi giorni, la guerra è ripresa e minaccia di allargarsi ancora. Per la prima volta, infatti, nel conflitto è entrata direttamente anche l'Arabia Saudita, i cui caccia hanno affiancato quelli americani in una serie di attacchi compiuti contro le milizie filo iraniane in Iraq. Attacchi inaccettabili per il governo di Baghdad, a cui da mesi gli Stati Uniti stanno chiedendo di disarmare le milizie sostenute da Teheran. L'attacco congiunto di Stati Uniti e Arabia Saudita è stato la risposta ad un lancio di missili iraniani contro le basi USA in Giordania e a un tentato attacco delle milizie irachene contro le installazioni petrolifere nell'est del Regno Saudita. Colpiremo duramente, ha promesso Donald Trump, che però non ha chiuso la porta alla diplomazia. Lasceremo che i negoziatori continuino a parlare. Intanto però questi ultimi raid segnano una pericolosa escalation che ha avuto un effetto immediato, il rialzo del prezzo del petrolio. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: In Ucraina, positivo ieri l'incontro con Trump, dice Zelensky. Intanto a Kiev arriveranno per la prima volta gli inviati del tycoon Kushner e Witkoff, ma sul campo i combattimenti continuano. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Un'altra giornata di fuoco incrociato nella guerra tra Russia e Ucraina. Un attacco ucraino con droni oggi ha colpito nella regione russa di Ryazan una raffineria di petrolio e un centro logistico di un'importante azienda del commercio online. Il governatorato di Ryazan ha fatto sapere che 6 persone sono rimaste ferite. Nella notte 2 morti e 5 feriti in un attacco delle forze ucraine nella Crimea occupata dalla Russia dal 2014. Mentre nella regione russa di Belgorod un civile è stato ucciso durante un attacco con un drone ucraino. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform, citando lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, ha riferito che da questa mattina l'esercito russo ha attaccato le posizioni ucraine per 71 volte. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, ha dichiarato che ha ottenuto da Trump le licenze per i missili intercettori Patriot, vitali per la difesa aerea di Kiev. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Ora in Italia il governo deciderà sui finanziamenti da chiedere al Fondo Europeo per la Difesa solo dopo il dibattito in Parlamento e oggi si è svolta intanto la tradizionale cerimonia del ventaglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, Roma capitale della pace. Così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas. Per quanto riguarda, come dicevi, le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento, ricordiamo, destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Temi soprattutto di politica interna invece affrontati dal presidente del Senato La Russa in occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, dalla sicurezza alla legge elettorale che slitta a settembre, alla corsa al Quirinale. Meloni per La Russa sarebbe gradita anche al centro-sinistra da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza e i distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio reso possibile dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del Ministro delle Imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. E le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative, come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Nuova ondata di caldo torrido in arrivo desta l'allarme dei sindacati che chiedono di anticipare gli orari di lavoro nei cantieri. Sentiamo Alessandra Camarca.
5: Tornano a salire le temperature ed è in arrivo una nuova ondata di calore che colpirà tutta la penisola con picchi locali tra i 40 e i 41 gradi. Se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungono anche Perugia e Rieti, mentre venerdì 31 luglio le città diventano 11. All'elenco si uniscono infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. È un'estate, quella italiana, ma non solo, che sta cambiando e con lei cambia anche il lavoro. Tra il 2021 nel 2025 le giornate estive classificate a rischio caldo alto sono aumentate del 60%. Parallelamente cresce anche il numero di persone esposte. Negli ultimi 5 anni, ogni estate, circa 670.000 lavoratori al giorno hanno operato in condizioni potenzialmente pericolose per la salute. Lo rileva il report lavoratori a rischio per le ondate di calore pubblicato da Greenpeace Italia poche ore dal decesso di un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina, morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori nel Siracusano, probabilmente per un malore dovuto al caldo. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: L'emergenza incendi in Europa. 2 vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso a Creta, fiamme anche a Paros e vicino località turistiche nel sud della Turchia. Sentiamo Giorgia Bresciani.
6: 4 località dell'isola greca di Paros, nell'arcipelago delle Cicladi, sono state evacuate all'alba a causa della propagazione di un incendio scoppiato ieri su un sito di smaltimento rifiuti. I roghi non risparmiano nemmeno la Turchia. I pompieri stanno cercando di spegnere incendi scoppiati ieri nei pressi di alcune note mete turistiche del sud-ovest del paese, sulla costa bagnata dal mare Egeo. Oltre 200 persone sono state evacuate e sono stati stabilizzati gli incendi della Sierra d'Ovest di Madrid e di Avila. Almeno 30.000 persone potranno fare rientro nelle proprie abitazioni, altrettante potranno riprendere a uscire di casa. La quarta ondata di caldo, con temperature previste fino a 42 gradi, mantiene però molto alto il rischio in gran parte della Spagna e sono ancora attivi almeno 8 grandi incendi forestali. Anche in Francia le temperature in aumento e il vento forte impongono un'allerta alta, ma per il momento il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda risulta ancora stabilizzato. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Sale a 13 morti il bilancio del violento sisma che ha colpito ieri il sud del Giappone. Molte delle vittime sono state trovate nella Aeon Mall, un centro commerciale crollato dove diverse persone sono rimaste intrappolate. La Premier Takaichi parla di diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici, l'epicentro vicino alla città di Kumamoto. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani nel napoletano, un 70enne finito in ospedale dopo essere stato colpito a pugni e calci da un 18enne. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
7: Aumentano i casi di violenza gratuita e sempre più spesso sono opera di giovanissimi o addirittura minori. Brutale l'aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano nel napoletano, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro in un centro sociale della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A picchiarlo un 18enne. Le immagini della rissa postate sui social sono subito diventate virali sul web. Il ragazzo, dopo aver tramortito l'anziano con una raffica di pugni, ha sferrato un calcio al viso della vittima quando era ormai a terra. Invece a Conegliano Veneto, nel Trevigiano, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione avvenuta la scorsa settimana, ma resa nota solo ieri a 2 gemelli 14enni. Stando alle scarne informazioni lasciate trapelare dalle forze dell'ordine, sarebbero stati identificati 8 ragazzi dei 9-10 che hanno preso parte all'aggressione. Sulla vicenda, trattandosi di minori, vige il massimo riservo. I fatti risalgono allo scorso 23 luglio in un comune nelle campagne del Cornigianese, al confine con Orsago. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolge oggi nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il cantico di pace, incontro di preghiere e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera alle 21:30 da TV2000 e Inblu2000 e dall'app Play2000. Il giorno dopo lo sfregio alla Madonna di Medjugorje, oggi i pellegrini hanno affollato più del solito il santuario pregando e recitando il rosario in ginocchio davanti alla statua profanata coperta da un telo bianco. Sentiamo David Murgia.
8: Medjugorje, il giorno dopo le profanazioni, si sveglia solo con il ricordo di una serie di vandalismi già cancellati. Infatti, subito dopo la scoperta degli atti vandalici, i ragazzi e i volontari di alcune associazioni del posto si sono mobilitati per cancellare soprattutto le scritte comparse sulla statua della Madonna sul Podbro, la collina delle apparizioni, del tipo "il diavolo in gonnella" o "i veggenti sono truffatori". Per questi gravissimi atti di profanazione, la polizia bosniaca ha arrestato Krakowiak e Bartolomiej, 31 anni, polacco, nato a Varsavia. Secondo quanto riferito dai media locali, era già stato a Medjugorje nel 2017 per un pellegrinaggio. In più occasioni aveva descritto quell'esperienza come una tappa decisiva della propria vita e l'inizio di un percorso personale di conversione, al quale aveva collegato anche l'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti. I suoi gesti restano ancora incomprensibili, anche se non si escludono motivazioni che derivino da un suo disagio psichico. Quanto accaduto a Medjugorje per il cardinale Matteo Maria Zuppi rappresenta certamente una profanazione da condannare. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Fra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Ce ne parla Clara Iatosti.
9: Il mondo del calcio è in rivolta. Dopo mesi di incertezze, indiscrezioni e passi indietro, oggi doveva essere il giorno di Mancini, nuovo mister azzurro, pur tra le polemiche. Ma la scena la ruba il balzello imposto dalla Federcalcio del presidente Malagò a televisioni ed agenzie per assicurarsi un posto in prima fila. Immagini TV e audio sono a pagamento, un corrispettivo di 500 euro più IVA per utilizzare il segnale della FIGC. Di fatto, interdetta e più la conferenza stampa di presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri, nominato responsabile della disastrata Casa Italia. Insorge la stampa sportiva e il sindacato per il mancato diritto di cronaca. Protestano le agenzie, per loro sono 1.200 euro, ma ormai la macchina macina soldi è partita. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,49%. E questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
10: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
11: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
12: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
13: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del Giorno Pop
14: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
13: a cura di Alessandro Ferri e
14: Carlo Paschi,
13: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
14: che hanno fatto la storia di quella settimana.
13: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
14: su Radio Incontri.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infame.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 29 luglio, del GR Valdichiana. Il giornale radio di ieri si è già abbondantemente occupato della quarta edizione del Cortona Piano Festival che da stasera fino al 6 agosto si appresta a riportare al centro della Valdichiana la migliore musica, spaziando fra diversi linguaggi e modi differenti di pensare i suoni come mezzo di espressione. Come ogni anno, giovani talenti e artisti affermati animeranno il cartellone della manifestazione. Oggi approfondiamo la notizia con l'intervento di Carlo Lodovico Cappelletti, direttore artistico del Cortona Piano Festival, che in esclusiva per Radio Incontri in Blu ci ha concesso un'intervista.
1: Cortona Piano Festival nasce come una sintesi di esperienze precedenti fatte da un gruppo di colleghi e di amici che hanno a cuore la formazione dei giovani musicisti. Abbiamo fatto queste esperienze insieme già negli anni, a cavallo degli anni, fra gli anni 10 e gli anni 20, in particolare tra il 19 e il 22, quindi periodo del Covid sostanzialmente, sul territorio salentino, quindi in provincia di Lecce. Poi si è presentata l'opportunità, da un lato la nostra voglia, il nostro desiderio di aprire a una parte, diciamo, maggiore d'Italia, nel senso diventare più raggiungibili, quindi posizionarci in una zona più centrale d'Italia e voler allargare anche il nostro obiettivo non solo a delle masterclass, quindi a dei corsi di perfezionamento per pianisti, ma voler imbastire anche un festival, quindi associare la parte formativa a una parte performativa della musica. E l'opportunità ci è stata data da,

0: tutela e per il mantenimento degli organi storici di Cortona, con la quale organizziamo sempre un concerto durante la nostra rassegna. Anche quest'anno addirittura sarà il concerto di apertura con Dani Spagani, che è pianista locale, che siamo per la seconda volta consecutiva molto, molto contenti di ospitare, proprio perché enfant du pays. La programmazione di Cortona Piano Festival quest'anno è quanto mai ricca, perché va a coinvolgere generi musicali diversi e organici diversi. Abbiamo l'apertura con Dennis Pagani, appunto, il giovane artista locale ma impegnato da qualche anno sul suolo tedesco. E abbiamo subito nella seconda giornata un'esperienza nuova, perché l'esperienza ci ha portato a toccare già generi musicali diversi, ma non abbiamo mai affrontato il genere della canzone. Il genere della canzone, della musica leggera, del cantautorato d'autore. Cortona Piano Festival ospiterà Giuseppe Anastasi con la sua band all'interno del chiostro di Sant'Agostino, e sarà un'ottima occasione per testare il pubblico su un repertorio inconsueto. Giuseppe Anastasi è un nome prezioso nel cantautorato italiano, perché è in realtà autore di canzoni fra le più note, anche se ovviamente il grande pubblico spesso si ricorda chi le canta, ma se pensiamo alla Notte di Arisa, ad esempio, è una canzone il cui autore appunto è Giuseppe Anastasi, che ha collaborato veramente con tanti grandi artisti. Un altro aspetto molto interessante è che a corollario del concerto di Giuseppe Anastasi avremo due nostri ex studenti che si esibiranno e apriranno il concerto di Giuseppe Anastasi con voce e pianoforte. Molto interessante poi tutto il resto del programma. Avremo di nuovo la possibilità di ospitare Scipione San Giovanni, che affronterà anche lui il genere della canzone dal suo punto di vista di musicista che attraversa i generi, dalla classica al jazz alla contemporanea, sempre con un profondo occhio sulle emozioni generate dai brani che va a scegliere e a rielaborare. Avremo ancora un concerto di Vsevolod Dvorkin, e poi avremo la sera del 31 avremo un duo con un giovanissimo e interessantissimo violinista, Pietro Bolognini, che suonerà in duo con Daniele Ceraulo. E a noi piace sempre, insomma, lasciare tanto spazio a questi ragazzi, che quest'anno sono veramente tanti, appunto perché, come dicevo, il corso è andato sold out. Avremo 24 ragazzi che si alterneranno, quindi invito tutti a partecipare alle serate. Cortona Piano Festival sarà a Cortona dal 29 di luglio al 6 di agosto. Io raccomando a tutti di partecipare alle serate e di venirci a trovare.
1: L'intervista completa di Carlo Lodovico Cappelletti, direttore artistico del Cortona Piano Festival, sarà trasmessa nel nostro speciale GR di sabato 1 agosto. 10 nuove sculture per San Francesco. Domenica 2 agosto la collocazione dell'opera di Ugo Riva a Cortona. Il progetto si intitola Sculture Nuovi Segni e rientra nel programma del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, presieduto da David Rondoni. Si tratta della realizzazione di 10 sculture da parte di altrettanti artisti e artiste italiani ed esteri, che stanno pian piano creando un itinerario per tenere viva l'eredità spirituale e culturale del santo attraverso l'arte contemporanea. Dopo il collocamento lo scorso maggio a Celano, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, della prima scultura, l'opera in bronzo San Francesco riceve le stimmate dell'artista emiliana Mariana Costi. Domenica 2 agosto sarà la volta di San Francesco e il Lupo, la scultura dell'artista bergamasco Ugo Riva, che troverà spazio all'eremo delle celle di Cortona. La scelta di collocare una scultura dedicata a San Francesco a Cortona si lega a un episodio del 1211, quando il poverello di Assisi chiese ed ottenne dal nobile locale Guido Vagnottelli di ritirarsi in preghiera in una gola rocciosa sul Monte Sant'Egidio, dando vita all'eremo delle celle. Abbiamo scelto di celebrare questo importante avvenimento in occasione della giornata del perdono, spiega il sindaco di Cortona Luciano Meoni, perché quella domenica tanti pellegrini si dirigeranno verso l'eremo cortonese e potranno assistere alla

0: Presentazione dell'opera. La scelta del Comitato Nazionale riafferma Cortona tale città francescana, un elemento che abbiamo portato avanti attraverso il progetto Cortona Città Francescana. Grazie alla collaborazione con i Frati dell'Eremo abbiamo deciso che questo luogo fosse il posto più giusto per accogliere, custodire e valorizzare questa donazione. Passiamo alla pagina dello spettacolo. Quello cortonese sarà un settembre all'insegna della musica per tutti. Già abbiamo dato informazione nei nostri notiziari del concerto di Pupo Enzo Ghinazzi dell'11 settembre. Oggi parliamo invece di un magnifico spettacolo che sempre nella stessa splendida cornice di Piazza Signorelli avrà luogo il giorno prima, cioè giovedì 10 settembre alle ore 21. Sempre nell'ambito di Cortona Antiquaria 2026, Matteo Angeletti e Mask Produzioni Teatrali presentano in anteprima la loro nuova produzione Notre Dame de Paris, opera musical, per la regia di Lucia Dionigi. L'opera porta in scena un universo gotico e visionario dove il tema della bellezza si intreccia con quello del potere, della fede e della diversità. Al centro della narrazione non c'è soltanto la tragedia amorosa tra Esmeralda, Quasimodo, Frollo e Febo, ma una riflessione più ampia sulla fragilità umana e sulla violenza esercitata contro ciò che è diverso, libero e incontrollabile. Lo spettacolo è interamente cantato dal vivo con un linguaggio musicale che unisce orchestrazioni sinfoniche, sonorità pop contemporanee e momenti corali dal forte impatto emotivo. Notre Dame de Paris, opera musical, è una nuova produzione completamente originale, liberamente ispirata al celebre romanzo di Victor Hugo, con musiche, testi e drammaturgia inediti, appositamente creati per lo spettacolo. Quello del 10 settembre a Cortona sarà il debutto tour nazionale di questo spettacolo. Adattamento, autore, musiche e testi sono di Matteo Angeletti, la regia di Lucia Dionigi, le coreografie di Beatrice Bartoletti e Costanza Tazza. La storia, come noto, si svolge nella Parigi del 1482. Le vite di Quasimodo, Esmeralda, Frollo e Febo si intrecciano in una storia fatta d'amore, passione, gelosia, diversità e desiderio. Un grande spettacolo corale che unisce canto, danza, accompagnando il pubblico nelle atmosfere suggestive della cattedrale di Notre Dame e della leggendaria Corte dei Miracoli. L'evento rappresenta uno dei debutti teatrali più attesi della prossima stagione tra Umbria e Toscana e punta a costruire un nuovo percorso nel panorama dell'opera musicale italiana indipendente. Quindi, debutto 10 settembre trasformerà Piazza Signorelli in una grande cattedrale di musica, ombre e luce, una sfida produttiva ambiziosa, ma anche una dichiarazione d'amore verso il teatro musicale originale italiano. I biglietti costano 22 euro più i diritti di prevendita se scegliete di comprarli presso Ticket One oppure presso gli uffici di Cortona Sviluppo in via Guelfa 40 a Cortona negli orari di ufficio. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Vi ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Google Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Ben trovati e buon ascolto della pagina sportiva di oggi, mercoledì 29 di luglio. Siamo a metà settimana, amici, quindi dobbiamo rioccuparci dell'Arezzo che sta continuando ad allenarsi in Val Seriana e ha sostenuto delle amichevoli molto ravvicinate, per cui mister Bucchi lunedì ha concesso un giorno di riposo a tutta la squadra, però da ieri si è cominciato e ritornati ad allenarsi con una doppia seduta, quella delle 9.30 e delle 17.30, e stasera ci sarà anche un amichevole proprio alle 17.30 contro l'Albino Leffe. Abbiamo detto giornata di riposo per lunedì per gli Amaranto nel ritiro di Falseriana dopo le due amichevoli ravvicinate contro Folgore Caratese e Atalanta. La squadra ha staccato per qualche ora per recuperare energia in vista degli ultimi giorni di preparazione in Lombardia e oggi abbiamo detto doppia seduta e poi amichevole. C'è un'aria molto soddisfacente, molto tranquilla, anche se alcuni giocatori naturalmente si allenano a parte per qualche piccolo problemino. Chiosa, Coppolaro, Nunziante e Pattarello stanno lavorando da soli per risolvere i rispettivi problemi fisici. Nulla di preoccupante, ma anche Pattarello riprenderà a forzare i ritmi dopo il ritorno che avverrà ad Arezzo. Dopo l'amichevole di oggi ce ne sarà un'altra domani, giovedì 30 luglio a Pinzolo, e quindi siamo in Trentino, un'amichevole contro il Parma alle ore 18. Sono inoltre stati ufficializzati gli orari delle partite del turno preliminare di Coppa Italia. L'Arezzo scenderà in campo domenica 9 agosto al Comunale contro il Brescia, calcio d'inizio alle 19.45. In caso di passaggio del turno, trasferta a Cagliari venerdì 14 agosto alle ore 18.30. E poi sabato 22 agosto, con orario da definire, esordio in campionato contro l'Avellino.
3: Onesta, dopo i test contro Castel di Sangro e Scafatese, i biancoverdi hanno affrontato la San Benedettese a Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, nel match organizzato per celebrare l'inaugurazione dell'impianto. La formazione irpina si è imposta con un netto 5-0, maturato soprattutto nella ripresa. A sbloccare il risultato è stato Daniel Fila, bravo a finalizzare un preciso suggerimento di Russo nel corso del primo tempo. Lo stesso attaccante ha poi avuto un ruolo determinante nell'azione del raddoppio, avviando con una giocata di gran qualità l'azione conclusiva. Conclusa poi da Martin Palumbo, in gol al 53esimo dopo la sponda di Cancellotti su cross di Sala. Con il passare dei minuti e dopo i cambi operati dalla San Benedettese, l'Avellino ha aumentato il ritmo e ampliato il divario. Biasci ha firmato il tris su assist di Palmiero, mentre Favilla ha impreziosito il punteggio con una splendida conclusione su perfetto traversone di Moruzzi. Nel finale è arrivata anche la doppietta di Biasci, a segno dal dischetto dopo il calcio di rigore procurato da Maisto. Dunque un'altra prova convincente da parte dei Lupi, che torneranno in campo subito per proseguire il programma del precampionato. Prossimo impegno domani a Rivisondoli con Real Forio, mentre sabato 1 agosto alle 11 l'amichevole con la Lazio a Formello.
4: Io credo che questa squadra stia lavorando bene e stia provando a fare quello che noi chiediamo, ma allo stesso tempo il campionato sarà un'altra cosa, sarà più duro, sarà, perciò io l'entusiasmo lo abbasso, vorrei abbassarlo. Sono contento quando vince, quando i ragazzi giocano bene. A me questa squadra mi è piaciuta. Abbiamo provato, volevamo pensare un po' di più, ma le gambe non tenevano tanto, perciò, ripeto, sono soddisfatto per l'applicazione e per quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il campionato sarà più duro sicuramente.
5: Mister, buonasera, volevo dire, lo scorso anno l'Avellino ha avuto un problema oggettivo d'attacco, oggi abbiamo visto già bene Daniel Fila, che già mercoledì si era messo in mostra. Può essere quell'arma vincente davanti per dare una doppia cifra ad un attacco che oggettivamente, ripeto, lo scorso anno un po' bazzicato e anche in maniera negativa.
4: Guarda, la cosa importante è che abbiamo davanti giocatori forti che si fanno concorrenza, uno spinge l'altro, ci sarà una concorrenza spietata per giocare in tanti ruoli, anche a centrocampo. Sono tanti giocatori bravi, livello su per giù quello lì, e questo è una cosa molto importante, la concorrenza tra uno e l'altro. Uno spinge l'altro, ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita, questo è un fattore per me che mi piace.
2: Vi ho proposto questi due brevissimi servizi, uno che riguardava appunto l'amichevole San Benedettese Avellino e poi il commento di Nesta, mister dell'Avellino, che non si lamenta certo del numero dei giocatori in rosa, tutti di ottima qualità e con un naturalmente concorrenzialità molto alta per scendere in campo. Il tutto riguardante l'esordio di sabato 22, proprio quando l'Arezzo scenderà in campo al Partenio. Bene, torniamo in casa nostra con il via della preparazione anche dell'Aquila Montevarchi sul campo del Mercatale Valdarno. Il presidente Angelo Livi svela i dettagli e le ambizioni della nuova stagione dell'Aquila Montevarchi.
6: Ripartire è già una cosa importante ed è importante salutare coloro che ci hanno lasciato e hanno lasciato una traccia indelebile nel gruppo e in tutta la società, quindi io li ringrazio pubblicamente. Per quanto riguarda i ragazzi di adesso, abbiamo mantenuto un'ossatura abbondante dello scorso anno, cercando di integrarla con qualche innesto, e speriamo che anche queste persone nuove si possano integrare bene e poter fare il proprio dovere e fare bene con calma. Una squadra sui giovani, ma è il nostro credo, l'abbiamo fatto nel passato, lo stiamo facendo adesso, e i nostri giovani li valorizziamo e non è detto che sia vietato poi monetizzarli o quantomeno favorire un loro ingresso nel mondo professionistico. E i ragazzi in squadra che si stanno mettendo in mostra ci sono e mi auguro lo possano confermare anche quest'anno, ci crediamo molto.
2: Adesso è la volta del direttore sportivo dell'Aquila Montevarchi, Diego Giorni, che fa il punto sul mercato e anticipa le strategie e le ambizioni della squadra in questo campionato.
7: Da una società importante che ci ha permesso anche quest'anno di essere qui a Mercatale, con tanti ragazzi che per l'appunto c'erano anche lo scorso anno, con qualche innesto nuovo, con tanti giovani che hanno voglia di dimostrare qual è il vero valore all'interno del pianeta calcio. Sì, diciamo che sulla falsa riga di quello che è stato fatto l'anno scorso siamo riusciti a confermare tanti ragazzi che comunque di esperti hanno solo le presenze dentro il campo, non sicuramente l'età, con tanti ragazzi che chi più e chi meno si affaccia per la prima volta al mondo dei grandi. Ma sicuramente è una cosa che a noi ci inorgoglisce, dare la possibilità ai ragazzi magari di fare qualche annata qui con noi e poi andare nel mondo dei professionisti.
2: Le prime impressioni, le aspettative e la carica giusta per iniziare questa nuova avventura. Mister Simone Marmorini.
8: Questo progetto continua perché c'è stata la volontà da entrambe le parti e da entrambe le parti è stata una volontà che era abbastanza palese fin dalle ultime battute dello scorso campionato, perché abbiamo fatto percorso, avevamo voglia entrambi, sia la parte tecnica che la società, di continuare. Sicuramente abbiamo cercato di dare grande continuità anche per quanto riguarda l'assetto della squadra, credo che sia stato un punto di forza anche l'anno scorso nei momenti più difficili cercare di insistere e continuare con lo stesso spirito e con gli stessi giocatori, perché abbiamo fatto delle scelte l'anno scorso e sono state scelte che hanno ripagato alla lunga. Siamo convinti che quest'anno, ripartendo da quella base lì, possiamo costruire qualcosa di ancora più importante. È chiaro che dobbiamo essere bravi a focalizzare bene quali sono i nostri obiettivi, che sono prima di tutto cercare di ottenere la salvezza e poi di far crescere la squadra in generale, oltre all'individualità. No, si è vista l'anno scorso, si è vista nel finale di sia dall'inizio fino alla fine, e si vedrà anche quest'anno, perché questo è il progetto societario, l'abbiamo sposato, l'abbiamo condiviso e siamo molto contenti di lavorare con questi ragazzi, perché hanno dimostrato di avere grande spirito di applicazione, spirito di squadra e queste sono.
2: Carisma, leadership e tanta voglia di guidare il rossoblù in questa nuova avventura. Parola di capitano e portiere dell'Aquila Montevarchi, Andrea Giusti.
9: Intanto siamo contenti di aver ritrovato gran parte dei compagni. Inizia una nuova avventura, spero comunque che sia in linea con il finale di stagione dell'anno scorso, possibilmente migliorando anche a livello di organico. Riguardo il reparto difensivo, comunque siamo quasi gli stessi della passata stagione. La parte difficile sarà di confermare e continuare il percorso che stiamo facendo e abbiamo fatto l'anno scorso per gran parte del girone di ritorno, e siamo pronti, siamo carichi per questa nuova stagione.
2: Completiamo il nostro appuntamento con alcune notizie provenienti dal mercato. La prima proviene da Montagnano e c'è un po' sorpresa e stupore, perché nonostante la riconferma delle settimane scorse si separano le strade del Montagnano e di Guido Davì. Il giocatore con molta probabilità farà ritorno in Sicilia nelle file del Marsala, come annunciato nei propri social la società sportiva dilettantistica Marsala 1912. Sempre in promozione, per due notizie provenienti dall'associazione sportiva dilettantistica Cortona Camoscia Calcio, Col Nicolla continuerà a vestire la maglia arancione anche per la prossima stagione. Il centrocampista veterano resta punto di riferimento solido per la squadra, legandosi ancora una volta al Cortona Camucea. Sono tante le amichevoli che si disputano tutti i giorni in virtù delle preparazioni e in preparazione appunto del nuovo campionato, e può succedere che anche durante le preparazioni e le amichevoli possano succedere spiacevoli incidenti, naturalmente, e soprattutto infortuni, come quello capitato a Edoardo Mazzierli del Prato. Durante un'amichevole contro la Polisportiva Nonantola disputata domenica 19 luglio, l'attaccante classe 1993 ha riportato un infortunio muscolare distrattivo al polpaccio sinistro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado. Il calciatore sarà monitorato con controlli clinici settimanali per definire i tempi di recupero. Il Valentino Mazzola, squadra che partecipa al campionato di eccellenza Girone B, è lieta di ufficializzare la riconferma del calciatore Giacomo Cioni. Attaccante dall'ottima fisicità, Giacomo è arrivato al Mazzola lo scorso mese di novembre, garantendo centimetri e grinta al fronte offensivo biancoceleste. Autore di 5 reti e ottime giocate, Cioni è la classica punta capace di fare il reparto da solo e smazzare i palloni per gli accorrenti compagni. Una conferma importante per un ragazzo che sin dai primi giorni ha dimostrato di tenere particolarmente alla maglia che indossa. La mitraglia è pronta nuovamente ad esplodere i suoi colpi. Il Vivi Altotevere Sansepolcro dà il via alla preparazione in vista del prossimo campionato di eccellenza. È ufficialmente iniziata la nuova stagione del Vivi Altotevere Sansepolcro. Lunedì 27 luglio la formazione bianconera ha dato il via alla preparazione estiva in vista del prossimo campionato di eccellenza con il primo allenamento svolto al campo sportivo di Gragnano agli ordini del nuovo tecnico Claudio Missaglia e del suo staff. Prima di scendere in campo per la prima seduta di lavoro, la squadra e lo staff hanno ricevuto il saluto delle istituzioni e della società. A dare il benvenuto al gruppo è stato il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, che ha voluto augurare buon lavoro ai bianconeri in vista della nuova stagione. Presenti anche i vertici del club con la presidente Elisa Boncompagni e altri rappresentanti della dirigenza, Mirko Amadori, Marcello Brizzi e il direttore generale Claudio Massimetti. A seguire da vicino l'inizio della preparazione anche il direttore sportivo Daniele Martini e il team manager Sebastiano Canicchi. Dopo i saluti istituzionali la squadra ha iniziato ufficialmente il lavoro sul campo, i portieri sono stati affidati al preparatore specifico Piero Fiordelli, mentre il resto del gruppo ha svolto il primo allenamento sotto la guida del preparatore atletico Bubolini e del tecnico Claudio Missaglia e del vice allenatore Antimo Angelino. La prima settimana di preparazione proseguirà con sedute quotidiane pomeridiane al campo sportivo di Gragnano con l'obiettivo di mettere benzina nelle gambe e iniziare a costruire la condizione fisica e tattica in vista dell'inizio del campionato. Il primo appuntamento amichevole è fissato per sabato 1 agosto con una partita in famiglia. Allo staff tecnico per iniziare a valutare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione. Successivamente il calendario dei test precampionato vedrà il Sansepolcro impegnato nei seguenti appuntamenti. Mercoledì 5 agosto ore 18:30 Trestina-Sansepolcro a Trestina. Sabato 8 agosto Sansepolcro Primavera Perugia allo stadio Buitoni, orario da definire. Mercoledì 12 agosto ore 18:30 Sansovino-Sansepolcro a Monte Sansovino. Mercoledì 19 alle 18:30 Sansepolcro Alberoro allo stadio Buitoni. Anche Capitan Tammariello rinnova con il Cortona Camoscia e Tammariello e Cortona Camoscia insomma andranno avanti insieme anche per questa stagione. Non completamente ferme le bocce neanche in Serie C, dove l'Unione Sportiva Livorno si accaparra le prestazioni di Matteo Bacchini. È un difensore classe 1995 con quasi 300 presenze in Serie C. È cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli fin dalla primavera. In carriera ha vestito altre maglie, quella di Lucchese, Tutto Cuoio, Arzignano e Vibonese Juve Stabia, con cui ha conquistato la Serie B da titolare e ha giocato anche con la SPAL. Nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze complessive tra Potenza e Casarano, dove arriva fin dal secondo turno nazionale dei playoff. Insomma, i fratelli Lucarelli, uno direttore sportivo e l'altro allenatore, ce la stanno mettendo tutta per trasformare il Livorno in una squadra competitiva per puntare al ritorno in Serie B. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Grassina Calcio rende noti due giovani innesti per la prossima stagione. Si tratta del difensore classe 2008 Giulio Mascalchi, cresciuto allo Scandici, e del centrocampista Alessandro Lottini, anch'egli classe 2008, reduce dalla trafila con la Cattolica Virtus e dall'importante esperienza con la maglia del Pontedera. Una notizia dell'ultima ora e poi chiudiamo, perché nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino il Tribunale ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla striscia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. Amici sportivi, ci siamo presi un po' più di tempo anche perché in coda non ci sono altre rubriche che devono andare in onda se non quella delle previsioni del tempo. Comunque vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto e vi auguro di trascorrere un buon pomeriggio. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
10: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
11: Previsioni meteorologiche, 29 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature massime in aumento fino a circa 35 gradi, 36 gradi. Venti deboli variabili e bassa umidità relativa nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
12: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
13: Mercoledì, vespri.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
3: Hello and welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
4: I'm Lisa Morningdale reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
5: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: What?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono

0: che ha un timbro molto particolare, e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso. Il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
1: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
0: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
1: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
0: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
1: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
0: Sì, è un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno River è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione, poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano, però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè suonandolo insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
1: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno River con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo. Grazie mille, Francesco. Mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: il mio destino, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.